0: Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio. Subasio.

Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

tutti, bentrovati, buongiorno. 5 minuti, questa è la vostra Radio Subasio con Ignazio questa settimana fino a venerdì a tenervi compagnia, ci si augura e si spera anche a darvi la sveglia giusta. Ecco perché questa settimana e solo questa settimana sarete gli sveglioni di Radio Subasio, che include un po' tutte le categorie, quelli che già veramente lo sono, operativi, che stanno tornando magari, quelli che si sono svegliati per iniziare e invece coloro che sono in quel limbo lì, che si ritrovano alle 5 e 6 ad essere svegli senza un vero perché, senza un vero motivo. Tutti quanti riuniti in questa sorta di condominio di gente che sbadiglia al 348-075-8060. Perciò subito all'ordine del giorno c'è come primo e unico punto quello di inviare un messaggio vocale in cui mi raccontate perché siete già svegli, dove andate, cosa fate in questa calda, già calda mattina d'estate che stiamo passando insieme. Beh, essere sveglioni vuol dire tutto, anche avere la voce impastata e provare a farcela e alle volte magari non riuscire benissimo come vorremmo, non fa niente,

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: E Cyprian Photograph dal 2015 su Radio Subasia alle 5.17. Ancora buongiorno e buon inizio di settimana da parte di Ignazio. E leggiamo lo sveglione più veloce di questa mattina, di lunedì. Vai che andiamo.
2: Buongiorno,
1: prego.
2: A tutti gli ascoltatori di Radio Subasio.
1: Buongiorno.
2: Da Bob, dalla provincia di Rieti. La temperatura è ancora molto bassa, 18 gradi, ma ci prepariamo a una giornata molto calda. Direzione Roma, tutto tranquillo per adesso sulla Salaria. E buon ascolto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, ha fatto il meteo, perché l'ha detto, ha parlato di viabilità e ha fatto anche lo speaker, perché ha detto buon ascolto a tutti. Quindi io direi che non solo è sveglione, ma è anche super completo questo messaggio. 348 075 80 60. Anche voi dove siete, cosa fate? Ce lo raccontate con la vostra voce mentre riascoltiamo Emma e Fa.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi?

da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore, mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro.

E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

0: sbagliare.
1: Il sole di Negramaro alle 5:25 lunedì mattina con Radio Subasio e con Ignazio Failla fino alle 7. Una giornata che si prospetta bella calda e che insomma vivremo al massimo della nostra possibilità, immagino. 348 075 80 60 il numero se avete voglia di raccontare dove siete, cosa fate. Saluto Gianni dalla Val di Chiana che in questo momento, iniziando la nuova settimana, se ne va in giro col suo mezzo pesante e dice: per oggi, senti, ci penseremo più tardi. Giustamente, a quest'ora invece si sta veramente bene e secondo me è l'unico momento, perché ha la possibilità di viverlo, di trovare refrigerio anche musicalmente. Sentite qua perché.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Le 5.33, buongiorno e buon inizio di settimana da Radio Subasio e da Ignazio e da questa donna che sta passando l'estate in giro per l'Italia a cantare le sue canzoni e poi in autunno la attenderanno nuove sfide professionali. Sto parlando

Ciao Failla per tutta la settimana dalle 5 alle 7. Salutiamo Vera che tornerà poi la prossima settimana. Intanto stiamo vivendo insieme il 194esimo giorno dell'anno. Oggi facciamo gli auguri a chi porta il nome Enrico. Sant'Enrico II esattamente, ma anche il primo, il terzo, insomma li facciamo a tutti quanti. Il sole arriverà alle 5.48, quindi tra veramente pochi minuti, tramonterà alle 20.44. Poi ragazzi, adesso ci dobbiamo trasferire un attimo in Francia perché Giselle ci deve raccontare che è successo una domenica a mezzogiorno. Io sono curioso, adesso a cavallo le gambe, era ieri? La domenica di ieri? Non lo so.

0: Una grande festa a Luca Carboni su Radio Subasio. A proposito,
1: Subasio. Ciao Ignazio, sono Carla da Civitavecchia.
2: Ciao.
1: Ti volevo chiedere se puoi fare gli auguri di buon anniversario a mia figlia Marta e a Francesco, perché 12 anni fa, al giorno di oggi, hanno sposato.
2: Ah.
1: Un abbraccio e grazie, buon inizio settimana a tutti.
0: A
1: ciao,
0: te,
1: ciao.
0: Allora auguri a questi ragazzi, buon anniversario. 348 075 80 60. Saluto anche Gigi, che in questo momento è all'ascolto, non so se già sul suo mezzo per lavorare i campi, non lo so, ma questo è il numero per tutti quanti: 348 075 80 60. Ciao anche a Marco da Firenze, buongiorno anche a Sabrina da Ravenna, tra gli altri che hanno scritto con tanta euforia, come la canzone di Annalisa.

0: Pochi istanti alle 6 del mattino su Subasio, il meteo di questo lunedì. Sentiamo.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci, meteo.it, agli ascoltatori di Radio Subasio. Per tutta la settimana l'alta pressione occuperà stabilmente il nostro paese, garantendo così giornate piene di sole, ma attenzione, anche un caldo afoso intenso. In particolare oggi cielo piuttosto nuvoloso sulle Alpi, con qualche breve acquazzone nel pomeriggio. Nel resto d'Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti appena qualche nuvola innocua in più. Per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in lieve aumento, caldo afoso intenso da nord a sud praticamente in tutta Italia. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Subasio.
4: Saremo io e te.
5: Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Sal Da Vinci, Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
6: Accademia del Volo ti apre le porte il 19 luglio per l'Open Day all'aeroporto di Perugia. Potrai visionare la scuola, vedere la flotta, simulare un volo e incontrare istruttori e studenti. Scopri come iniziare la tua carriera da pilota. Vai su accademiadelvolo.it.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira.
11: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Deghi trovare il prezzo migliore?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Deghi scegliere, cliccare.
14: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame?
18: Mac.
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Le 6:03, buongiorno e ben arrivati. Se siete dei nostri solo adesso qui su Radio Subasio con Ignazio Failla, ancora per un'ora. Nell'86 Anna Oxa ci raccontava che è tutto un attimo.

0: Ma io mai l'avrei detto che questa canzone l'ha scritta anche Umberto Smaila. Ma dai. Ci racconta del fatto che la vita è un mozzico, come si dice a Roma, e che quindi va vissuta. Per quanto sia una frase retorica, ha pieno delle proprie possibilità. Quindi fatevi coraggio, mi raccomando, che qua è tutto un attimo. E ce l'ho raccontato Anna Ox all'inizio della seconda ora insieme di questa settimana particolare che passerete con me, Ignazio, qui sulla vostra Radio Subasio. Tutti svegli a quest'ora? Assolutamente sì, sono le 6-7 minuti. Quanto vogliamo stare ancora lì a non capire che farne di questa giornata? No, ditemelo. Forza. 348 075 8060, le vostre voci protagoniste assolute di queste due ore dalle 5 alle 7 con i vostri messaggi vocali. Se siete proprio timidi che non ce la fate, va bene anche un messaggio scritto, ma preferisco personalmente i vocali, che io voglio sentire voci impastate oppure belle spinte come questa di Giorgia.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: per tutta la vita, non una volta sola, ma per tutta la vita. E Noemi, che abbiamo riascoltato su Radio Subasio. Buongiorno a tutti ancora e bentrovati da parte di Ignazio Failla. Allora, vogliamo sentire le vostre voci, eh? Che fate, che non fate?
1: Buongiorno Ignazio.
0: Buongiorno.
1: Sempre ben trovato.
0: Ciao.
1: Da Luigia di Sant'Elea, chi ti deve chiedere sempre un piacere.
0: Che se vuoi?
1: Tutti i cuochi dell'Ospedale Misericordia di Perugia, dei due turni, mi hanno chiesto se li saluti.
0: Sì.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao cuochi, buon lavoro. Mi ero svegliato giusto appunto stamattina e ho detto: voglio fare i saluti ai cuochi della misericordia.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno. Radio Subasio, buongiorno Ignazio.
0: Che è successo?
2: Io sono Carmen e sono già sveglia perché sono povera e devo andare al lavoro.
0: Vabbè.
2: Come tutte le mattine, a quest'ora mi dirigo verso Assisi perché lavoro in un albergo. Buona giornata a tutti.
0: Dai, affrontiamola meglio, su.
3: Buongiorno Ignazio, saluto da Castel Gandolfo.
0: Ciao.
3: Questa mattina sveglia alle 5. E ha accompagnato il figlio appunto a Castel Gandolfo per fare un corso.
0: Di che?
3: Per diventare preparatore, per diventare. Ecco, la bocca si è impastata.
0: No, non lo voglio sapere più che deve fare, grazie, va bene lo stesso. Dai, dimmelo. Che corso deve fare?
3: Diventare istruttore di difesa personale.
0: Oh.
3: E niente, e adesso si va al lavoro. Buona giornata, Eleonora D'Aprilia.
0: Eleonora, fermiamoci a prendere un

mattina. È Piero Pelù che ce lo racconta su Radio Subasio alle 6.23 del lunedì 13 luglio 2026 con Ignazio. E da quello che mi dicono, il lunedì a quest'ora voi cercate il buono del lunedì. Io sfido a trovarlo. Lo trovate? Se lo trovate, adesso mi mandate un messaggio vocale al 348-075-8060 in cui mi dite qual è il bello del vostro lunedì. Curioso io, guarda. Intanto sorry, scusa, lo sento proprio, dei pinguini tattici nucleari su Basio.

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Le 6.31 su Radio Subasio, è lunedì mattina, stiamo cercando il bello di questo 13 luglio e lo state raccontando voi al 348-075-8060. Nel frattempo anche la nuova dei Gemelli Diversi, tornati con Desiderio.

0: nel momento in cui stiamo cercando il bello del lunedì.
1: Ignazio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Trovamelo giusto, buono, perché c'è niente di buono. Mamma italiano.
0: Non ci provate, ci dovete provare voi. Anzi, ci dovete riuscire voi a trovare il buono e il bello del lunedì.
2: Ciao Ignazio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Un proverbio dice: chi cerca trova.
0: Quindi?
2: Ma io stamani proprio il buono del lunedì non lo trovo.
0: Niente?
2: Sarei rimasta volentieri a letto stamani. Roberta, Porto Santo Stefano, direzione Grosseto.
0: Roberta, eppure qualcuno l'ha trovato. Senti, senti, senti.
3: Ari, ciao Radio Subasi, sono Lena da Roma, il ciao. Bello del lunedì. Il prossimo sono in serie. Trentino arrivo!
0: Ferie, ragazzi, si parla di ferie.
4: Buongiorno Subasio, il mio buono del lunedì è che questa settimana è l'ultima lavorativa e poi si va in ferie.
0: Uh-huh.
4: E poi sono 353 giorni alla pensione. Ciao a tutti, fuori da Terni.
0: Ah, è l'ultima estate lavorativa, quindi.
5: Buongiorno Radio Subasio, bello che c'è oggi è che io e mia sorella partiamo per andare in Puglia.
0: Evviva!
5: Saluto da Emanuela e Marzia. Ciao!
0: Ciao e grazie! Vedi che con un po' di sforzo il bello di lunedì si trova? Ha a che fare con le ferie e poi non è bello, è bellissimo!

0: Buongiorno.
1: Grazie. Giusto in Porto San Giorgio, sto facendo la mia solita camminata quotidiana di 8 km.
0: Sì.
1: Ma che ci fai qui oggi? Un piacere sentirti. Ma Vera è in ferie o in malattia? Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ma quante cose volete sapere? Scusatemi. Non ve lo dico, c'è la privacy, non ve lo dico. Chi è?
2: Buongiorno Ignazio, buongiorno Subasiani.
0: Buongiorno.
2: Massimiliano da Anzio, inizio settimana con riservo.
0: Qua. Cioè?
2: 5 giorni e poi di nuovo è weekend. Tutto mare e pronipoti che arrivano da Londra.
0: Ah.
2: Radio Subasio. Ciao Ignazio.
0: La casa piena questo, sto...
3: Ignazio.
0: Sì?
3: Ti faccio capire chi sono. Buongiorno.
0: Da-da.
3: La cosa buona è che è arrivato il brand al Subasio. E la cosa cattiva.
0: Ci serviva il brand.
3: Ridete sempre e riuscire a passare la giornata con felicità. Dai!
0: Ma noi ce la faremo, Branda, certo.
4: Buongiorno, Jonathan! Il tornatino della Maremma!
0: No.
4: Ciao, Ignazio! Una buona giornatina a tutti!
0: Mamma, che confusione, guarda!
5: Ciao Gianluca, sono Marinella da Milano, ben rientrato.
0: No!
5: Dalle vacanze.
0: Ma no, no, sono Ignazio, non Gianluca!
5: Ti sei riposato e...
0: Che ne frega niente di quello che dico io.
5: E buona giornata. Ti ascolto sempre.
0: Ma vabbè, non glielo dite a Marinella che sono un'altra persona. Dai, su, che non fa niente. Qui la grande famiglia, siamo tutti tutto. Ecco, c'è Somber da risentire con Unbreakers su Basio.

0: La rappresentante di Lista Amare chiude le due ore insieme di questo lunedì. Al fiocchetto ci pensa questo augurio da parte di Mimmo, Francesca e Roberta da Latina, che vogliono fare gli auguri giusto appunto a Titta, perché oggi è il suo ultimo giorno di lavoro, poi pensione. E noi con questa bella immagine vi lasciamo, io quantomeno. Arriva Gianluca Giurato, tornato dalle ferie, giustamente, insomma, come diceva l'ascoltatrice di prima, e noi ci risentiamo domattina a partire dalle 5. Da Ignazio l'augurio di una buonissima giornata, e adesso 2 minuti alle 7 le breaking news di TGCom 24. A domani, ciao!
1: Buongiorno da Esther Oletto. Gli Stati Uniti annunciano la fine della nuova ondata di attacchi vicino allo stretto di Hormuz. Colpite decine di obiettivi nel sud dell'Iran, prese di mira diverse località nella provincia di Hormozgan. Teheran rivendica bombardamenti su basi militari americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Qui sono state attivate le sirene antiaeree. Zelensky annuncia un rimpasto di governo, rimossa la premier Yulia Sviridenko dopo appena un anno dall'inizio del suo mandato. Il presidente ucraino sarà oggi a Parigi per il vertice della coalizione dei volenterosi. Ci sarebbe una resa di conti tra bande per il controllo dello spaccio di droga dietro all'omicidio del 19enne egiziano a Crema, ucciso a coltellate nel parcheggio di un supermercato. Fermati 3 giovani, hanno tra i 23 e i 25 anni. A Cagliari un 52enne è esploso, un colpo di fucile contro la docente di una scuola di ballo, rimasta illesa. Poi ha usato la stessa arma per suicidarsi. Pare che lei avesse rifiutato la sua iscrizione ad un corso di danza. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia, con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Migliora la situazione in Piemonte e in Sardegna, interessate da vasti incendi. In Francia già bruciati 800 ettari della foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. Yannick Sinner di nuovo re a Wimbledon, l'alto atesino ha battuto un grande Zverev in 4-7 e si conferma campione. Il numero uno al mondo nel tennis maschile rimonta e conquista il suo 5º titolo slam e commenta: questa vittoria per me significa molto, era proprio quello di cui avevo bisogno, cercavo questo miglioramento e ci siamo riusciti. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Code a tratti sulla 4 Torino-Trieste tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso il capoluogo piemontese. E code a tratti anche tra Dalmine e Trezzo verso Milano. Sulla 1 Milano-Napoli coda di 1 chilometro sempre per traffico tra Torrenove e il bivio di diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Lungo il tratto urbano della 24 Roma-Teramo coda tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est della capitale. Sulla 12 sono segnalati cantieri tra Sarzana e Santo Stefano di Magra, La Spezia, allaccio con la 15 Parma-La Spezia. Sulla statale 439 diramazione Sarzanese Valdera, diramazione per Volterra, corsia chiusa a causa dei lavori di manutenzione all'incrocio Roncolla, statale 68 di Valcecina. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come 3 birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Accademia del Volo ti apre le porte il 19 luglio per l'Open Day all'aeroporto di Perugia. Potrai visionare la scuola, vedere la flotta, simulare un volo e incontrare istruttori e studenti. scopri come iniziare la tua carriera da pilota. Vai su accademiadelvolo.it.
6: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
7: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere, calciolone!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
15: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
16: Non voglio essere fritto!
17: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
18: E gli altri?
17: Gli altri vadano a farsi friggere!
19: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
0: Eccoci, sono le 7:05, pronti a ripartire. Buongiorno da Gianluca Giurato, quanto mi siete mancati. Stiamo insieme fino alle 10, anche stamattina tutti in piedi su Radio Subasio. Ci sono gli Scorpions.

È il fischio più famoso del rock, quello di Window Change degli Scorpions su Radio Subasio. E così si riparte appunto dopo queste due settimane in cui non ci siamo sentiti. Anzi, voglio ringraziare subito Jonathan Manzi per essere stato qui con voi via Coccolati. Siete stati benissimo, io appunto sono felicissimo di tornare oggi appunto con tutti quanti voi. Amici di Radio Subasio, tutti in piedi anche questa mattina. Noi staremo insieme fino alle 10, come accade appunto tutti i giorni, da lunedì al venerdì, con tantissime cose da fare che mi sono mancate, ma insomma mi siete mancati voi, la vostra interazione. Oggi rifaremo tutto quanto insieme, come sempre, come avete fatto poi anche in questi giorni, chiaramente alla grandissima. Allora, tra poco, lo sapete, c'è l'oroscopo di Radio Subasio, quindi le previsioni delle stelle per iniziare bene, speriamo, questa giornata. Ma insomma, adesso, al di là delle stelle, la giornata va anche un po' come la decidiamo noi, quindi mi raccomando, lo so che è difficile con questo caldo, con queste

0: temperature che saliranno ancora fino a mercoledì, ma ce la possiamo fare, anche perché è nel nostro DNA, quello degli ascoltatori di Radio Subasio, che sono proprio fortissimi. Lo cantano Gabri Ponte e Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Ben ritrovati, una buona giornata amici delle stelle. Saremo guidati anche oggi dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Meditiamo sui conti che non tornano e sull'attività che al momento non carbura. Forse oggi siamo a corto di ottimismo, domani è un altro giorno. Mettiamoci alla prova e soprattutto mettiamo in funzione l'intuito. Possiamo felicemente ricrederci. Toro, il passaggio della luna armonica a Mercurio ci aiuta a riprendere la settimana con il passo giusto. Facilitazioni in affari, denaro e amicizie. Incontriamo persone nuove, alcune saranno utili per la carriera, altre compagnie divertenti per il tempo libero. Gemelli, quando come oggi le cose non girano, gli sforzi, specie indirizzati in maniera confusa, servono a ben poco. Prendiamola così come viene, con elasticità. Appelliamoci al buonsenso e teniamo i piedi ben saldi a terra, per non lasciarci fuorviare dalle emozioni. Cancro, umore tra alti e bassi, lavoro, famiglia e amici ci sollevano il morale, però coviamo un senso di inadeguatezza su cui vale la pena indagare. Se c'è un quesito che ci sta a cuore, cerchiamo la risposta dentro di noi. Non esiste giudice migliore. Leone, il tempo di abbandonare l'immagine vincente ma un po' sbiadita è ormai alle porte. Sondare meglio le nostre qualità fa emergere talenti nascosti. Cogliamo le opportunità che adesso ci vengono offerte e che ci siamo lasciati sfuggire per scarsa fiducia. Vergine, qualcosa con l'amato non fila per il verso giusto. Cerchiamo di fare chiarezza piuttosto che intorbidire le acque. Ciò che sentiamo è la guida. Amici carissimi spendono parole tranquillizzanti. Abbandoniamo il nostro atteggiamento ipercritico. Bilancia, l'ostinazione porta sì lontano, ma a volte anche fuori strada. Fra l'ordine e il caos ci sono tante sfumature, tante diverse combinazioni e possibilità. Qualcuno tra i colleghi più influenti ci apprezza per quello che siamo veramente, esseri unici e speciali. Scorpione, per uscire dalla crisi emotiva occorreva proprio l'iniezione di fiducia della luna in trigono dei pesci, fautrice di disponibilità e dolcezza. Trionfo dell'arte, imprese innovative in prima linea, serenità familiare, vincita al gioco, viaggi ed esperienze esaltanti. Sagittario, non è strano che oggi ci sentiamo confusi e insicuri. È l'effetto destabilizzante della luna in quadrato. La famiglia pretende molto e non dà nulla in cambio. Ci sono delle modifiche da fare. Senza cedere alle lusinghe, puntiamo sul nostro spiccato spirito d'avventura. Capricorno, con l'aiuto di Mercurio, la luna in pesci ricuce abilmente uno strappo con i collaboratori. La sua non è un'opera di magia, quanto ascolto e comprensione. Con un po' di adattabilità in più possiamo aggirare alcuni scogli interposti fra noi e la persona amata. Acquario. Oltre a essere rassicurante per le finanze, la giornata promette di inserire qualche novità nel lavoro di tutti i giorni in modo da scongiurare la ripetitività. Sbizzarriamoci con la fantasia, che di certo non ci manca, per vivacizzare un poco di più il quotidiano. Finiamo con i pesci. Ottime opportunità professionali, anche per chi di noi vuole cambiare occupazione. Nascono nuove alleanze molto vantaggiose per le nostre finanze. Nelle relazioni sociali non diventiamo troppo selettivi. Diamo agli altri l'opportunità di farsi conoscere. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

0: vola via una bolla.
1: Ermal Meta e Fabrizio Moro su Radio Subasio. Sono le 7:21, come sempre a quest'ora diamo un'occhiata alle temperature, facciamo il giretto delle città d'Italia partendo dalla capitale. Beh, devo dire che ci sono già 24 gradi, temperatura gradevolissima, ma è molto presto ancora a Roma. 24 gradi anche a Milano, 25 a Napoli, a Torino ce ne sono 24, 25 a Genova, siamo sempre su quei valori perché abbiamo 23 gradi per esempio a Venezia, 21 a Bologna, un po' più freschina, 22 a Firenze, Palermo è già a 26 gradi, ad Ancona ce ne sono per il momento 22 così come a Perugia. L'Aquila, oh, che bel frescolino, 17 gradi stamattina, godiamocelo, chi va a camminare, a correre a quest'ora sicuramente è avvantaggiato, ecco. 24 gradi a Bari e 24 anche a Cagliari, ma adesso camminando, risvegliandoci, facendo colazione, qualunque cosa facciate oppure già lavorando, avete anche la possibilità appunto di mandare gli auguri di buon compleanno ai vostri cari. Fatelo subito perché tra poco li leggeremo. Auguri di buon compleanno scritti, mi raccomando,

Cos'è che si fa solo una volta o tutta la vita? Beh, si festeggia il compleanno, perché solo una volta si festeggiano quegli anni. Se oggi compi, per esempio, 50 anni, festeggi solo una volta, 51 lo stesso. Tutta la vita invece festeggi il compleanno, perché insomma ogni anno è bello festeggiarlo ed è bellissimo soprattutto festeggiarlo su Radio Subasio con gli auguri che arrivano dai vostri cari al 348 075 80 60. Auguri scritti, mi raccomando, perché in questo caso i vocali non possiamo mandarli. Tantissimi auguri di buon compleanno a Franco, con affetto, un autista più forte di te. E poi oggi è il compleanno della nostra splendida, meravigliosa e fantastica nipote Lavinia. Siamo i nonni Ivo e Paola da Piegaro e le facciamo gli auguri per i suoi mitici 11 anni con un mega bacione. Buongiorno Radio Subasio, vorrei fare tantissimi auguri a mio nipote Ciro che oggi compie 3 anni. La nonna non vede l'ora di abbracciarti, ti amo nonna Monica. A proposito di Ciro, tra l'altro, c'è un duo comico grandissimo che è esordito proprio un po' di anni fa nel programma televisivo Ciro, il figlio di Target, vi ricordate, trasmesso su Italia 1. Luca e Paolo, e oggi è il compleanno di Luca Bizzarri, grande Luca Bizzarri che compie 55 anni, gli facciamo tanti auguri, così come li facciamo a delle celebrità, e Harrison Ford, uno dei più grandi attori, oggi fa 84 anni, auguroni a lui e auguri anche a Erno Rubik, l'inventore, architetto, designer, inventore del famoso cubo con cui effettivamente credo sia diventato miliardario. Ecco, auguri a tutti gli amici che oggi compiono gli anni, auguri a Maurizio dalla sorella Laura da Montappone, poi a Cristian che oggi compie 11 anni da mamma Veronica, e auguri davvero a tutti gli altri amici che oggi festeggiano anche con Mahmood su Radio Subasio.

0: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
5: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
4: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare,
4: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Torni sempre al tuo paese.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
15: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: È l'amore sei tu, canta Levante su Radio Subasio. Sono le 7:41. Buongiorno da Gianluca Giurato. A proposito di amore, c'è chi insomma manda dei bei messaggi. Grazie, grazie. E sono messaggi che tra l'altro riguardano anche proprio le persone amate, perché si fanno gli auguri per un futuro brillante alla dottoressa Beatrice. C'è chi dice: siamo immensamente fieri di te. Un abbraccio da tutta la tua grande famiglia, genitori, zii e cugini di Roma. E lo scrive Luisa. Un bacio, Luisa, grazie anche per le parole che hai scritto. Arriva ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

E quanto è vero, ti cambia completamente la prospettiva, da che punto guardi il mondo tutto dipende. Arabe De Palo su Radio Subasio, pillole di saggezza a volte nella musica. Buongiorno da Gianluca Giurato. A volte il mondo diventa improvvisamente rosa, nel senso di romantico, grazie ai vostri messaggi. Sembra quasi un'appendice di Per un'ora d'amore stamattina la nostra messaggistica. Allora, c'è questo messaggio che volevo leggere perché insomma è troppo bello. Volevo mandare un grosso bacio e abbraccio alla mia dolce metà e dirgli ti amo. A Cristoforo di Anzio, tua Silvia. Bello, davvero. E rimandiamo chiaramente all'appuntamento che arriva ogni sera a Radio Subasio alle 22.30 con Roberta Reversi, anche questa sera chiaramente, poi nel weekend con Francesca Quaglietti. Serena da Firenze invece ha espresso con un vocale un bellissimo pensiero per il grande Peppino Di Capri, che rappresenta un pezzo di gioventù della sua mamma. Ebbene Serena, per te, per la tua mamma, ma credo per tutti i nostri ascoltatori che ricordano con grande affetto uno dei grandi personaggi appunto della musica italiana, non mancherà il nostro omaggio neanche oggi all'interno di Tutti in Piedi. State con noi e lo scoprirete più tardi. 348 075 8060 per i vostri messaggi, su Radio Subasio anche Lady Gaga.

0: Bloody Mary, Lady Gaga su Radio Subasio ci porta al nuovo appuntamento con l'informazione. Arrivano infatti le breaking news di TGcom 24 quando manca esattamente un minuto alle 8.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Decine gli obiettivi centrati dalle forze americane nel sud dell'Iran nell'ultima ondata di attacchi, tutti vicini allo stretto di Hormuz. Teheran ha lanciato missili e droni sulle basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. E di almeno 3 morti e 5 feriti, bilancio degli attacchi con droni ucraini nella regione di Mosca. E oggi a Parigi è il giorno del vertice della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con almeno 25 capi di Stato e di Governo, tra cui Zelensky. Il presidente ha rimosso la premier Sviridenko da appena un anno in carica perché vuole un ampio rinnovamento del governo. Polemica sulla decisione di Palazzo Chigi di partecipare con un sottosegretario al summit convocato dal segretario di Stato americano Rubio a Washington sul pericolo del terrorismo transnazionale d'estrema sinistra. Il vertice sarà aperto ai rappresentanti di oltre 40 paesi, tra cui figurano la maggior parte delle nazioni europee, i principali stati latinoamericani e diversi asiatici. Ha sparato con un fucile all'insegnante di flamenco che ha rifiutato le sue avance davanti alla scuola di ballo a Cagliari. Poi con la stessa arma si è tolto la vita. Aveva 52 anni. La donna è rimasta illesa. Rientra l'allarme incendi in Piemonte, Sardegna e Sicilia, ma resta il bollino rosso per il caldo. Picchi di oltre 43 gradi. In Francia invece i roghi hanno bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau. Yannick Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo. Ha superato in 4-7 il tedesco Alexander Zverev, conquistando il quinto slam della sua carriera, un trionfo costruito in rimonta. Poi l'azzurro ha incontrato la Royal Family all'All England Club. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: lungo la 14 verso Bologna, 5 km di coda per un incidente tra il bivio della 14 di Ramazzone Ravenna e Castel San Pietro. Sulla 1 verso Napoli, coda per traffico tra San Giuliano e il bivio della 1 tangenziale ovest di Milano. Lungo la 7 in direzione di Genova, rallentamenti tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A10. Sulla stessa A10, code a tratti tra Genova Pra e il bivio A10 A7 verso il capoluogo ligure. Sulla 9 verso la Svizzera, coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per le operazioni doganali. Sulla statale 233 Varesina invece rallentamenti per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Ganna. Sulla A11 in direzione di Firenze per traffico, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Infine lungo la A13 verso Padova, 2 km di coda tra Bologna Interporto e Altedo per materiali dispersi. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
0: Siamo pronti, sono le 8 e 4 minuti per un'altra ora insieme. Buongiorno da Gianluca Girato, eccoci qua. Fino alle 10 con tutti in piedi arrivano Mia Martini e Roberto Murolo. Bellissima, con me 1992.

Due pesi massimi della musica italiana, Mia Martini, Roberto Murolo, con me. Era il 1992, su Radio Subasio abbiamo aperto così la seconda ora di Tutti in Piedi con la nostra collection. E a proposito di date, vediamo che è successo di importante proprio nella giornata del 13 luglio, partendo dal 1814, data storica, perché per fornire al Regno di Sardegna un corpo di polizia sul genere di quello della gendarmeria francese, Re Vittorio Emanuele I istituisce a Torino il Corpo dei Carabinieri, dal nome dell'arma, appunto la carabina, in dotazione a ogni arruolato. Quindi auguri all'arma che oggi compie 212 anni. Andiamo al 1985, grande evento che molti di voi ricorderanno: Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney. Che bello poi citare queste quattro città insieme di questi tempi. Ospitano Live Aid, il concerto evento organizzato da Bob Geldof per aiutare le popolazioni africane colpite dalla carestia. Partecipano i più grandi nomi della musica pop rock internazionale: Mick Jagger, i Queen, Paul McCartney, Elton John e tanti altri. Mamma mia, 41 anni fa sembra ieri davvero. Andiamo indietro adesso invece al 1923, perché per promuovere un nuovo progetto immobiliare sul Monte Lee, alle spalle del quartiere Hollywood di Los Angeles, viene installata l'insegna Hollywood Land, formata da lettere bianche di 6x15 metri e lunga 110 metri. Allora, io effettivamente quando ho letto Hollywood Land ho detto: ma come Hollywood Land? In effetti poi diventerà il simbolo dell'industria cinematografica e dal 1949 verrà privata del finale Land. Oggi la scritta Hollywood è veramente il simbolo della città, del cinema, e poi è proprio qualcosa di spettacolare da vedere, appunto, perché ci sono quelle cose che quando le vedi resti a bocca aperta, no? Come per esempio questa scritta Hollywood. Però magari ci sono anche altri monumenti che li vedi e un po' ti deludono. Vi è successo di rimanere delusi oppure di rimanere proprio affascinati da un monumento? Vi aspettiamo con un messaggio, fateci sapere: 348 075 80

Ciao, Laura Pausini su Radio Subasio. Non ve ne andate voi, come cantava lei invece. Anzi, restate qui e scegliete pure una canzone, perché tra poco c'è il Voice Box. Lo sapete, tutte le mattine intorno alle 8:30 mettiamo un disco scelto da voi, lo facciamo annunciare direttamente da voi grazie a un messaggio vocale. Quindi se adesso avete una canzone in mente che vorreste magari ascoltare su Radio Subasio per dare quello slancio in più a questa giornata, a questo lunedì, a questa settimana nuova che inizia anche con temperature insomma piuttosto importanti, fatelo adesso, mandateci un vocale, diteci come vi chiamate, da dove ci ascoltate, la canzone che vorreste sentire tra poco. Vi aspettiamo 348 075 80 60.

0: Amore senza fine, Pino Daniele su Radio Subasio. Beh, c'è un amore che certe volte ci lega a certi luoghi anche per via dei monumenti veramente spettacolari che posseggono, e a volte restiamo delusi invece da luoghi che visitiamo. Vi ho chiesto proprio questo stamattina: ci sono dei posti che vi hanno affascinato magari contrariamente alle vostre previsioni e altri che vi hanno deluso?
1: Buongiorno, ciao Gianluca.
0: Buongiorno a te.
1: Io di recente, un mese fa, sono andata in crociera. Una delle tappe era Barcellona. Sono rimasta delusa dalla Sagrada Famiglia.
0: Ma davvero?
1: Me la immaginavo diversa. Per me è un po' troppo rozzotta.
0: Ah.
1: Buongiorno a tutti, Ombretta da Lucca. Ciao ciao.
0: Ciao Ombretta, grazie della tua opinione. Chiaramente le opinioni sono tutte rispettabilissime. Magari molti non saranno d'accordo sul definire rozzotta la Sagrada Famiglia, però effettivamente è quello che ha suscitato nella nostra ascoltatrice, che ringraziamo molto per aver espresso il suo parere. Ci sono dei monumenti, dei luoghi, delle città che magari vi hanno deluso nonostante le grosse aspettative, o altre che invece magari vi hanno stupito contrariamente a quello che pensavate? 348 075 80

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Devi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Voice Box.
11: Voice Box.
10: La tua voce su Radio Subasia.
12: Ciao Radio Subasia, sono Rebecca da Roma e come canzone vorrei sentire On the Floor...

On the floor, Jennifer Lopez, che insieme a Pitbull un po' di anni fa aveva ripreso la lambada, quella dei Kaoma, facendone un successo internazionale. Questa è la canzone scelta da Rebecca da Roma, che ci ha mandato il suo messaggio a Radio Spazio al 348 075 80 60. Si è aggiudicata quindi questo spazio di oggi del Voice Box, che torna anche domani come tutte le mattine, come sempre dalle 8:30 intorno alle 8:30, per cui avrete sempre la possibilità di scegliere una canzone e di riascoltare la vostra voce che l'annuncia. Tra poco invece sentiremo altre voci, parliamo di monumenti o città che ci hanno deluso o ci hanno stupito. Subito c'è Irama, questa è Cabana su Radio Subasio.

0: Se piovesse il tuo nome, la canzone di Elisa su Radio Subasio. Sono le 8.49, buongiorno da Gianluca Giurato. Stiamo parlando di monumenti che ci hanno deluso o a differenza proprio di altri ci hanno stupito contrariamente a quelle che erano le nostre aspettative.
1: Ciao Gianluca, io ho sempre snobbato Parigi per 50 anni.
0: Sì.
1: Ho sempre pensato di dare priorità ad altre città, ad altre capitali, e poi invece una volta ho detto vabbè dai, bisogna andare, almeno una volta nella vita bisogna andare a Parigi.
0: Giusto.
1: E mi sono ricreduta.
0: Vedi?
1: Uscendo dalla metro di Trocadero di sera ho girato l'angolo, ho visto la Torre Eiffel che si era appena illuminata.
0: Wow.
1: E ho iniziato a piangere.
0: Quindi
1: soltanto gli stupidi non cambiano idea.
0: Hai perfettamente ragione, è proprio così. Beh, Parigi l'ho vista anch'io ed effettivamente è spettacolare. Vedi, però non tutti hanno le stesse sensazioni, perché Roberta da Terni invece ci scrive: da ragazza, ultimo anno di liceo, gita, vedo la Torre Eiffel e penso: ma che è sta cosetta? Me la immaginavo tanto più grande. L'opposto invece mi è accaduto con le piramidi. Effetto wow! Beh, e le piramidi, insomma, difficilmente le trovi piccole, anzi, sono più grosse di quelle che puoi immaginare guardandole in foto o nei video. Però effettivamente le sensazioni sono sempre molto soggettive. Valeria da Firenze, per esempio, dice: a me ha deluso molto Budapest, non che sia brutta, ma è tutta lì. Devo dire invece, Valeria, che a me Budapest è piaciuta veramente tanto, tanto, tanto, una città che ho trovato magica. Voi avete avuto delusioni oppure grosse aspettative, insomma, mancate dalle città? Fateci sapere.

0: 7. Giornalisti su Radio Subasio ci portano l'informazione alle breaking news di TGcom 24. Mancano 2 minuti alle 9.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Omicidio o suicidio in un appartamento a Bologna dove un 82enne ha ucciso con 2 colpi di pistola la moglie malata di 86, poi con la stessa arma si è tolto la vita. È successo sabato mattina, ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Chi conosceva la coppia senza figli pensa ad una possibile scelta condivisa di andarsene insieme. Gli Stati Uniti hanno completato la nuova ondata di attacchi vicino allo stretto di Hormuz, colpite decine di obiettivi nel sud dell'Iran, una palese violazione dei principi fondamentali della Carta dell'ONU, accusa Teheran, che rivendica bombardamenti su basi militari americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, e avverte: i paesi complici di Washington sono obiettivi legittimi. Pioggia di droni ucraini sulla regione di Mosca, almeno 3 morti e 5 feriti. La Russia costretta a sospendere la navigazione nel mare di Azov dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite in meno di una settimana. Lo scrive il Guardian, bombardata anche un'importante raffineria di petrolio nella città di Syzran. Rogo in un pub alla periferia di Bangkok, almeno 27 morti, più di 60 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime, da chiarire le cause. Ieri l'ultimo saluto a Peppino Di Capri sulla sua isola, sulle note del sognatore, la canzone più amata dall'artista, morto 86 anni. Un maxi schermo allestito nella piazzetta ha consentito alle tantissime persone intervenute di seguire la cerimonia funebre. Yannick Sinner di nuovo re a Wimbledon, l'alto atesino ha battuto un grande Zverev in 4-7 e si conferma campione. Il numero 1 al mondo nel tennis maschile rimonta e conquista il suo 5º titolo slam. Vigilia della prima semifinale dei mondiali di calcio Francia-Spagna, domani alle 21 allo Stadium di Arlington. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in prevalenza soleggiato al centro-sud con solo qualche nuvola lungo l'Appennino nel pomeriggio. Cielo parzialmente nuvoloso velato a nord con le nubi più compatte sulle Alpi, dove saranno anche possibili brevi e isolati rovesci nel corso della giornata. Temperature massime in calo sulla Sicilia, stazionaria e leggera crescita altrove. Valori compresi fra i 30 e i 33 gradi lungo le coste e i 34-38 gradi all'interno, con picchi intorno ai 40 gradi in Sardegna. Per maggiori dettagli meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
10: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
12: De Fonseca.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
16: Che fame!
17: Mac!
15: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: 9,4 minuti, eccoci qua ancora insieme, l'ultima ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buongiorno e buon inizio di settimana da Gianluca Giurato. Andiamo indietro al 1978, Just the Way You Are. Lui è bello.

modo di festeggiare i 50 anni di carriera per Gian Nannini, che ha voluto reincidere America in questa nuova versione con Marrakesh, appunto. L'abbiamo ritrovata su Radio Subasio alle 9.12. Buongiorno a tutti. È il momento di giocare, come sempre, con una canzone che ci siamo divertiti anche stamattina a mostrificare. Vi faremo sentire infatti una clip un po' cambiata, ma la riconoscerete subito, perché veramente si tratta di uno dei gruppi barra cantanti, artista singolo più amati. Perché dico barra cantanti, artista singolo? Perché insomma lui ha iniziato così con il suo gruppo, il suo duo, in realtà insomma lui cantava, l'altro faceva

suonava, soprattutto ballava. Ecco, avete capito di chi sto parlando, di quale artista, ma in questo caso mi riferisco proprio al gruppo. Questa è una canzone del 1993 con cui hanno partecipato al Festival Bar e hanno anche vinto la sezione album di questa kermesse canora. Canzone che tra l'altro vede, insomma, il gruppo alla ricerca dell'amata e la cercano da tutte le parti, vanno di qua, vanno di là, vanno su, vanno giù, i punti cardinali, insomma, dai, dai che avete capito, vi faccio sentire anche la clip e poi se volete mandate un messaggio vocale con la risposta, anche perché il più veloce che risponderà esattamente verrà come sempre in diretta qua su Radio Subasio con noi. 348 075 80 60, mandate un messaggio vocale con la soluzione, diteci anche il vostro nome e da dove ci ascoltate.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia, questa è la canzone di Olly su Radio Subasio. Noi ci colleghiamo con Ascoli Piceno, dove c'è Francesco. Ciao Francesco, buongiorno. Francesco? L'abbiamo perso, è caduto Francesco.
2: Allora, un attimo al telefono.
1: Eccolo, eccolo. Pronto? Eccolo qua, eri al telefono, ha un altro telefono?
2: No, sto con le radioline praticamente, perché sto in mezzo alla strada, infatti, della viabilità per la ricespugliazione. Lavoro con la provincia di Ascoli e stiamo tagliando l'erba.
1: Ah, ho quindi capito.
2: I ragazzi in pausa momentaneamente per parlare con te.
1: Mamma mia, che onore, veramente. Quindi hai messo in pausa i ragazzi, state tagliando l'erba. Questa è una cosa, guarda, fondamentale, perché sappiamo sì. Che insomma l'erba e a volte anche proprio le piante, no? I rami degli alberi. Sentiamo anche proprio tutto il casino del lavoro in diretta. Vanno a magari anche a coprire dei segnali stradali che sono importanti, è vero
2: sì,
1: Francesco?
2: Sì, siamo una zona montana, quindi non è altissima, però comunque sia da perde fastidio.
1: È vero, è vero, è vero.
2: Tenere come un giardino, se lo tiene pulito, fa il suo effetto, anche perché
1: bravo.
2: È una zona abbastanza turistica, quindi sarebbe, dai, che sarebbe una bella pulita.
1: È giusto.
2: Tutte le strade comunque.
1: Tutte le strade, no? A volte, guarda, mi capita proprio di borbottare mentre sto guidando, proprio come quei vecchi un po' così, diciamo, brontoloni, perché ci sono dei segnali che sono veramente fondamentali, che a volte proprio perché non vengono tagliate le piante, si sa che non è sempre facile tenere tutto in ordine, appunto non si vedono,
2: infatti.
1: Non si vedono. Senti, quindi Francesco, tu sei al lavoro in questo momento,
2: sì,
1: vacanze,
2: sì.
1: Mancanze ancora nulla?
2: Ah, l'ho fatto un mese fa, siamo stati in Sicilia, solamente nel frattempo mia moglie si è rotto un piede, però vabbè.
1: Che ha fatto tua moglie, scusa, che ha fatto?
2: Si è rotto un piede,
1: mannaggia,
2: su una scalinata, sulla riserva dello zingaro.
1: Ah, vedi, sono...
2: Quindi rifaremo, dai.
1: E sono inconvenienti, insomma, che possono capitare, nulla di grave, spero, però.
2: No, dai.
1: Molto sei ripresa.
2: Il controllo e poi dopo penso che torniamo.
1: Bene.
2: Scusa un attimo, senti, io sto sempre al telefono,
1: un attimo, mi piace.
2: Sto su Radio Subasio.
1: Mi piace, mi piace questa cosa che insomma stiamo vivendo in diretta anche questo
2: sì.
1: momento di lavoro. Va bene, allora dai, ti lasciamo lavorare, Francesco, sì. Tagliare l'erba, le piante, eccetera, eccetera. Sì, intanto sì. Dacci la soluzione, qual è la canzone mostrificata di oggi?
2: Allora, Nord, Sud, Ovest, Est di 883.
1: Ecco, e tu ti dirigi dove in questo momento? Nord, sud, ovest?
2: Monte Monaco, noi siamo a Monte Monaco, proviamo il Piceno, siamo circa 1000 metri.
1: Ah, bello! Sempre più in alto.
2: Non c'è manco tanto caldo.
1: E ci credo, ci credo.
2: Gradi tranquillamente, quindi anche ci sono tante piante, c'è anche l'ombra, quindi lungo le strade ci sono gli alberi. Quindi
1: meraviglia!
2: Ti riesce a star bene.
1: Buon lavoro, Francesco!
2: Grazie a voi, grazie, arrivederci. Buona
1: ciao,
2: giornata.
1: Ciao, grazie. Eccoli qua, gli 883, li hanno indovinati, nord, sud, ovest, est.

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che corre.

0: e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Canzone nata in Sicilia, dove Gino Paoli si trovava nel 1963 per dei concerti, ed è nata questa che è la sua più famosa, Sapore di sale.

0: Il bandito e il campione, Francesco De Gregori su Radio Subasio. A volte ci sono dei campioni veramente di bellezza, parlo di monumenti, di città che ci affascinano, e altre volte invece restiamo proprio delusi da luoghi sui quali avevamo evidentemente troppe aspettative, ma poi si sa che tutto è molto soggettivo, perché sono arrivati tantissimi messaggi stamattina. Vi ho chiesto soprattutto le delusioni dal punto di vista dei viaggi, dei monumenti, e qualcuno è rimasto deluso veramente da posti incredibili, dobbiamo dire.
1: Mi hanno deluso le Ramblas. Io quando sono arrivata a Barcellona mi immaginavo ste Ramblas.
0: E invece?
1: Devo dire la verità, io nella mia vita viaggio tanto per lavoro, però abituata a determinati posti che abbiamo in Italia, ti arrivi, vedi le Ramblas, è un marciapiede in mezzo a una strada. Ciao Susanna da Viareggio.
0: Ciao Susanna, certo qualcuno magari si sentirà offeso da sentirle definite così, però è la tua opinione.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Marina da Milano.
0: Ciao Marina.
2: Sono rimasta molto delusa quando ho visto il Colosseo. O perlomeno la sua ubicazione.
0: Ah beh,
2: lo avrei immaginato dentro un parco grandissimo, bello protetto, nel verde, e invece è lì, in mezzo al traffico.
0: Vero.
2: Di Roma,
0: certo,
2: come un palazzo qualsiasi.
0: Però si vive proprio,
2: secondo me dovevano dargli una degna ubicazione. Baci a tutti.
0: Baci cara, effettivamente uno magari può restare un attimo scioccato all'inizio, è vero, la prima volta che va a Roma e vede il Colosseo, perché effettivamente è proprio dentro la città con tutto il traffico intorno, però forse è anche quello il bello, no? Di viverseli questi monumenti storici unici, grandiosi, come appunto il Colosseo, simbolo di Roma, dell'Italia tutta, che proprio perché sono al centro della città e quindi insomma si vedono e si vivono tutti i giorni, non bisogna andare per forza in un posto particolare a vederli. Elisabetta da Rimini, tra i tanti, è rimasta delusa dalla Sirenetta di Copenaghen, perché piccina, se la immaginava molto più grande. Avete indicato tanti monumenti, io vi ringrazio molto. Arriva Francesco Gabbani su Radio Subasio.

0: Ah, che sarà o chi sarà?
1: Chi sarà?
0: È lui o non è lui?
1: Certo che è lui. Buongiorno.
0: Buongiorno Pozzo. Ma io
1: ti
0: bene.
1: Ti trovo rigenerato.
0: Davvero? Guarda, sai, le vacanze fanno sempre questo effetto.
1: Devo dire che anche una certa abbronzatura.
0: Hai visto?
1: Un po' Dorè.
0: Un po' Gustave Dorè. Gustave Dorè, mi piace. Grazie. Allora.
1: Senti, per restare sul classico.
0: Sì.
1: Conosci Sisifo?
0: Sisifo, come
1: quello
0: no?
1: Della famosa fatica di Sisifo.
0: La fatica.
1: Sì, che nella mitologia greca era il figlio di Eolo, condannato a spingere un enorme masso fino alla cima di una montagna solo per vederlo rotolare a valle e così via, di seguito.
0: Poverino.
1: Senza fine. Insomma, noi partiremo da questo mito per inserirci in quelle attività quotidiane ripetitive che per molti possono sembrare noia, eppure sono quelle abitudini che si sedimentano nel corso del tempo e senza le quali noi non potremmo vivere, perché scandiscono la nostra vita quotidiana.
0: Sono rassicuranti, dici.
1: Bravo. Allora, filosofia a parte, cos'è che avete bisogno di fare tutti i giorni? Attenzione, non cosa siete costretti a fare,
0: ecco,
1: tutti i giorni, ma proprio ciò che amate fare come, diciamo, espressione di voi, cioè quella cosa che vi rappresenta.
0: No, mi viene da ridere perché pensavo a certe abitudini giornaliere, però quelle appunto uno è costretto
1: tu
0: a farle.
1: I bisogni. C'è gente che se non lo fa a certa ora non si sente a proprio agio.
0: Ma per esempio ti può piacere di più se ti porti il telefono e ti guardi i reel.
1: Stiamo scadendo. 348 075 8060.
0: Io per esempio guardo i social in quel momento là, ecco, è l'unico momento.
1: È una sensazione evacuativa, ho capito.
0: Sì, sicuramente.
2: E se mi cerco penso che cosa vorrei.

0: Maroon 5 su Radio Subasio, così ci salutiamo. Vi ritrovo domani tutti in piedi dalle 7, speriamo, dai, sì, tutti quanti anche di più, come sempre tutti i giorni. E adesso vi lascio con Stefano Pozzovivo, un altro argomento molto carino e interessante che svilupperà con voi nel corso delle prossime ore. È tutto da Gianluca Giurato, prima c'è l'informazione, le breaking news di TGCom 24, manca un minuto alle 10, ciao!
1: Buona giornata da Federica Adeboni. Tragedia in un appartamento a Bologna, dove un anziano di 82 anni ha ucciso a colpi di arma da fuoco la moglie malata e poi si è tolto la vita. La scoperta fatta dai vicini di casa. Chi conosceva la coppia, che era senza figli, pensa ad una scelta condivisa. Ritrovato un biglietto d'addio e i riferimenti al testamento. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di avere concluso una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, durata quasi 6 ore. In risposta, i Pasdaran hanno colpito le basi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Le guardie rivoluzionarie iraniane avvertono: lo stretto di Hormuz fa parte della nostra terra e non permetteremo a un esercito di assassini proveniente da un'altra parte del mondo di continuare le sue interferenze illegali. Nuovi attacchi russi con droni nella notte contro le regioni ucraine di Zaporizhia e Odessa. Ci sono feriti e danni a infrastrutture civili. Kiev ha risposto con un raid sulla regione di Mosca, 3 i morti. In meno di una settimana la Russia è stata costretta a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite dagli ucraini. Oggi a Parigi la riunione dei volenterosi. Un incendio di proporzioni eccezionali è divampato questa notte nella foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. Per fronteggiare le fiamme è stato messo in campo un dispiegamento di risorse senza precedenti, interrotto il traffico ferroviario nella zona. Una piazza e un premio intitolati alla memoria di Peppino Di Capri. Così l'Isola Azzurra intende ricordare il cantante e pianista morto sabato all'età di 86 anni. Domenica si sono celebrati i funerali. Migliaia di persone hanno reso omaggio all'amato artista. Tennis, il numero uno al mondo Jannik Sinner vince sull'erba inglese per il secondo anno di fila al termine di un match complesso e duro contro il tedesco Zverev e dopo 4 set si conferma re di Wimbledon. È il 10° nella storia a fare il bis. Calcio, al via i raduni delle squadre di Serie A, in ritiro Milan, Atalanta, Bologna, Lazio, Roma e Juventus. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Saremo io e te. Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Salda Vinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
4: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
5: Il muro dà, il muro prende.
4: Con Max Giusti.
5: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
4: Da stasera 18:45, Canale 5.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Accademia del Volo ti apre le porte il 19 luglio per l'Open Day all'aeroporto di Perugia. Potrai visionare la scuola, vedere la flotta, simulare un volo e incontrare istruttori e studenti. Scopri come iniziare la tua carriera da pilota. Vai su accademiadelvolo.it.
11: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Eccoci, buona mattina a tutti da Stefano Pozzo, vivo con voi fino alle 13 in questo lunedì 13 di luglio 2026. Cominciamo molto bene con Edoardo Bennato.

emozioni e qualche sogno qui e là. A voi il compito di scovarlo. Oggi ci occuperemo di tutto quello che ci accade ogni giorno in maniera ripetitiva, di quelle abitudini giornaliere che scandiscono la nostra vita e che non ci opprimono, badate. Oggi parleremo proprio di quelle cose che avete bisogno di fare tutti i giorni. Ripeto, non quelle che siete costretti a fare, ma proprio quello che amate fare, come in qualche modo espressione di voi, che vi caratterizza, quelle abitudini che fanno ormai parte della vostra vita e da cui separarsi diventa un problema. Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 80 60. Anche oggi c'è un primo buongiorno ed è doppio a Ilaria e Andrea che ci seguono e ci ascoltano da Castelnuovo di Farfa. Siamo in provincia di Rieti, dove producono anche dei prodotti da forno molto buoni, almeno così ci dicono. E allora, pensando al profumo della panificazione e salutando tutti quelli che se ne occupano e che sono in ascolto, arriva Saif, tu mi piaci tanto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

0: dalla pelle al cuore, Antonello Venditti, nella nostra mattina. Conoscete Sisifo? La domanda che ha fatto prima a Gianluca Giurato. Nella mitologia greca era il figlio di Eolo, condannato a spingere un enorme masso fino alla cima di una montagna solo per vederlo rotolare a valle per l'eternità. Il filosofo Albert Camus ha usato questa storia per parlare della routine umana, concludendo: bisogna immaginare Sisifo felice, perché, dice, ogni volta che scende a riprendere la pietra è consapevole del suo destino e sceglie di compiere quell'azione, trasformando un castigo in un atto di presenza e dignità. Un approccio diverso alla questione. Questo per dire che molte delle nostre azioni giornaliere, anche ripetitive e noiose, come può essere pulire, cucinare, lavorare, andrebbero compiute mettendo intenzione nella ripetizione, accettando la routine non come una gabbia, ma come un modo per riaffermare chi siamo. Già, chi siamo? Verrebbe da chiedersi. Siamo quello che facciamo e quello anche che ripetiamo. Filosofia a parte, cos'è che avete bisogno di fare tutti i giorni? Attenzione, non cos'è che siete costretti a fare tutti i giorni, ma proprio ciò che amate fare come espressione di voi. Quando si dice quell'uomo è abitudinario, fa sempre le stesse cose, passa a prendere il giornale alla stessa ora, beve il caffè a quell'ora e non potrebbe mai farne a meno, perché in fondo quel fare, quel ripetersi è parte di sé. E voi? 348 075 80 60.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade. Con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro. The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
6: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
17: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
18: Che fame!
16: Mac!
17: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
19: Quasi uno strano trio, quello tra Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, ma gli si perdona tutto. D'altro canto ci portano tutti in Costiera Amalfitana.

0: Jennifer Lopez, Mark Anthony, Non me ames, non amarmi, versione internazionale di un noto successo di Baldi Alotta. E sono le 10 da 43 minuti, io ho dei saluti davvero speciali da fare per Alice, Carlo, Francesco, Roberta ed Elisa, i ragazzi del campus estivo Il Cerchio di Spoleto che sono venuti a farci visita. Questa mattina erano molto molto interessati ai temi della radio e quando noi incontriamo amici e amanti della radio, beh, insomma, siamo davvero davvero felici. Anzi, faccio di più, vi regalo una canzone. Fedez, Marco Masini.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

E tu come stai, capitani coraggiosi? Radio Subasio oggi a chiedervi, filosofia a parte, cos'è che avete bisogno di fare tutti i giorni? Attenzione, non cos'è che siete costretti a fare tutti i giorni, ma proprio quello che amate fare come espressione di voi, quella ritualità, oserei dire, che dà un senso al vostro scorrere del tempo e che vi rappresenta pienamente. Ne parleremo a brevissimo al 348 075 8060 di Radio Subasio.

0: Marziani Negramaro, ora l'informazione torna con le ultimissime dall'Italia del mondo e quella delle 11.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Si riaccende la guerra nel Golfo con la battaglia sullo stretto di Hormuz. Nelle ultime ore gli USA hanno lanciato ulteriori attacchi contro l'Iran, che ha risposto con bombe sulle basi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Teheran avverte: se gli americani non rispettano il memorandum d'intesa, abbandoniamo gli impegni. Il prezzo del petrolio si impenna, Brent a più 4%. Notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina, ci sono vittime e feriti nel mirino dei russi Zaporizhia e Odessa, mentre droni di Kiev colpiscono nella regione di Mosca. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi con il presidente ucraino Zelensky. A Palermo sgominata e bloccata la banda dei Kalashnikov, 15 fermi, 7 persone in carcere. A 9 degli indagati vengono contestati reati di estorsione, tentata estorsione e detenzione di armi da guerra. Per mesi il gruppo criminale ha terrorizzato la città. È arrivata la terza ondata di caldo torrido sull'Italia. L'anticiclone africano regala punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Tennis, leggendario Jannik Sinner si conferma per il secondo anno consecutivo re di Wimbledon. Ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam. Il numero uno del mondo è il decimo nella storia a fare il bis. I mondiali di calcio, si è completato il tabellone delle semifinali. Si inizia domani con Francia-Spagna, mentre mercoledì toccherà a Inghilterra-Argentina. Due big match con protagoniste le prime quattro squadre della ranking FIFA. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla 10 dei Fiori si è verificato un incidente tra Renzano e il bivio per la 26 dei Trafori in direzione Genova. Sulla stessa autostrada code per traffico intenso tra Genova Pegli e il bivio per la A7 in direzione Genova. Sulla 14 Adriatica il traffico intenso a causa di code tra Bologna, San Lazzaro e Imola verso Ancona. Sulla A7 Milano-Genova incolonnamenti al bivio per la tangenziale ovest di Milano in direzione Milano. Sulla tangenziale nord code tra Nova Milanese e Monza in direzione della tangenziale est. Infine sulla 19 Palermo-Catania si procede a rilento per un veicolo in panne a Scillato Sud in direzione Palermo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Hai fame?
13: Sì.
12: Molta?
13: No.
12: Hai voglia di uno sfizio?
13: Sì.
12: Fritto?
13: No.
12: Croccante?
13: Sì.
12: Dici sempre sì e no?
13: Sì.
12: Sì e no Fiorentini?
13: Sì.
14: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
15: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira.
6: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
13: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Un'altra ora insieme si apre con un classico da collezione. L'anno è il 1985, il gruppo è quello dei Dire Straits, la canzone Walk of

0: Ringo Starr, Pinguini Tattici Nucleari, Radio Subasio. Siamo partiti da Sisifo nella mitologia greca, figlio di Eolo, condannato a spingere un enorme masso fino al cime di una montagna solo per vederlo rotolare a valle per l'eternità. Beh, e tutto questo è un ciclicità perenne, per sempre. Noi abbiamo molte azioni giornaliere che ripetiamo con una ciclicità incredibile e che fanno parte della nostra esistenza, ci esprimono. Quindi, filosofia a parte, cos'è, vi ho chiesto, che avete bisogno di fare tutti i giorni? E ho sottolineato, attenzione, non cosa siete costretti a fare, ma proprio quello che amate fare come espressione di voi.
1: Sono Laura da provincia di Milano. Io quello che amo fare e mi piace sempre fare tutti i giorni, i miei bei balconi, i miei bei fiori, controllare se ci sono, adesso poi con l'estate che fa caldissimo, guardare se per caso hanno delle foglie rotte, se sbocciola qualche bocciolino. Questa è la cosa che mi piace di più fare tantissimo e lo farò sempre in inverno, in estate, perché i fiori sono bellissimi e rianimano le persone.
0: E voi? 3480 75 80 60.

0: per te Vasco Rossi da un album pubblicato diversi anni fa, era il 1998, più di un quarto di secolo fa. Mamma, come passa il tempo! Già, il tempo passa inesorabile e noi ci ripetiamo nei nostri piccoli o grandi gesti quotidiani che condiscono la nostra vita. È proprio il tema che stiamo affrontando oggi. Vi ho chiesto che cos'è che avete bisogno di fare tutti i giorni e non siete costretti a fare, ma fate, amate fare come espressione di voi stessi.
1: Quello che non riesco tutti i giorni da un bel po' di anni, non riesco a fare meno di Radio Subasio. La mia radio l'ascolto quando sono in giro con le cuffie, quando sono a casa con Alexa, sempre vi ascolto. Buona giornata.
0: E anche questo è un bisogno che va soddisfatto, che fa parte delle abitudini sane della giornata di molti di voi.
2: Sono Giussi dalle Marche e io praticamente è quello che mi piace tutte le mattine, soprattutto quando arrivano le belle giornate e l'estate, giocare con la mia gatta fuori in giardino e fare praticamente che mentre innaffio le mie piante, tutte le mie piante ad una le passa sotto e viene a bere praticamente direttamente dall'innaffiatoio che uso puntualmente tutte le mattine. Facciamo questo gioco, lei mi aspetta lì fuori proprio per fare questo gioco qua.
0: Le dolci consuetudini mattutine o comunque quotidiane di ognuno di noi. E le vostre? 3480758060.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
11: Cosa?
10: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

0: 1982, Fur, che stava per Richard Fitoussi, e beh, fu veramente un successo incredibile al tempo. Wars, Don Camisi, Radio Suvasio e le cose che amiamo fare, anzi chiamate fare, quelle abitudini che si consolidano nel tempo, che scandiscono la nostra vita e a cui non rinunceremmo mai. Le vostre quali sono?
1: Claudia da Pragliata, ma proprio la cosa che amo fare è, io mi sveglio presto, ma proprio ormai da quando abito qui in campagna è diventato a prescindere l'orario in cui vado a dormire, torno alle 5:30, il mio caffettino, mi metto fuori in giardino, mi assaporo proprio, vedo gli uccellini, le cicale iniziano a cantare e mi piace tantissimo innaffiare il mio giardino, il mio orto, andare dalle galline, pulirle, dargli da mangiare, chiacchierare, ormai le chiamo le ragazze, e ecco, iniziare così, proprio nella mia natura, nel mio posto. Poi dopo mi preparo, vado al lavoro, faccio tutto, però all'inizio deve essere questo, proprio una cosa che amo fare e non è sacrificante per niente aprire gli occhi a quell'ora, anzi è una cosa proprio che amo vedere tutto che sorge.
0: Insomma, uno stile un po' bucolico.
2: Sono Angelica da Fiuggi. La cosa che devo fare tutti i giorni, altrimenti la mia giornata non parte bene, è la colazione. Seduta, con calma, sempre allo stesso modo, devo avere la mia mezz'oretta di pausa prima di partire, poi la giornata può trasformarsi di volta in volta in modo diverso, ma la colazione no, deve essere sempre fatta uguale.
0: Ecco, la colazione rientra in quei riti mattutini senza i quali le giornate per molti non si avviano.
3: Emanuele da Fecilama, le cose che amo fare come rituale la mattina, quando mi sveglio per partire bene la giornata, in primis sentire i miei figli, che per me è una cosa importantissima, perché da quando sono nati che la mattina se non li vedo almeno li voglio sentire. E poi scrollare il cellulare sui social mentre sono al bagno, è una cosa che se non la faccio la giornata parte non male di più, entrambe le cose.
0: Evviva la sincerità! L'avevamo avanzata questa ipotesi prima con Gianluca Giurato nel presentare il tema del giorno. E voi? 3480 75 80 60.

0: Poi c'è musica, Eros Ramazzotti, Radio Suvasio, a parlare con voi di cose di tutti i giorni, non quelle che siamo costretti a fare, ma quelle che amiamo fare, come espressione di noi stessi. Quali sono? Vi ho chiesto oggi e come sempre, non avete mancato le risposte e ci avete raccontato molto di voi.
1: Per me la cosa che, di cui ho necessità di fare ogni giorno, è proprio un bisogno, è assurda, a parte il caffè la mattina, ma quella di ascoltare musica e cantare. Ne ho proprio, è come se fosse linfa vitale per me, non riesco a farne a meno. Emanuela da Roma.
0: Cara Emanuela, ci credo, cantare, dare sfogo alla creatività e alla nostra anima.
2: Sono Gio da Osimo e quello che mi piace fare, adoro tutte le mattine la settimana linguistica mentre faccio colazione. Mi mette in moto il cervello e mi fa vivere meglio la giornata.
0: Insomma, un po' di palestra proprio per la mente.
3: Sono Anna Maria da Castellabate. A me ciò che piace di più fare la mattina è annaffiare il prato alle 5:30. Mi sento rilassata, fresco, bellissimo.
0: Soprattutto oserei aggiungere in questo periodo di gran caldo.
4: Sono Titti. Una cosa che faccio tutti i giorni da molto tempo: alzarmi la mattina per la colazione, apparecchiare con la tovaglietta, fare la colazione, accendere la televisione un quarto d'ora, guardare una serie che guardo da anni, poi piano piano ripartire. Questa è una cosa che faccio sempre, molto volentieri, non so se per l'età o che, ma insomma a me piace la mattina alzarmi almeno un'ora prima dell'orario che mi serve, perché devo fare questa cosa.
0: Disporre del proprio tempo per fare quelle cose che messe insieme danno il senso anche alle nostre giornate.
5: Quello che amo più fare è iniziare la giornata con una buona colazione, il mio latte e caffè con una fetta di pane proteico, yogurt greco, gocce di marmellata e noccioline. E totale silenzio, mi devo godere questo momento, solo così incomincio la giornata con entusiasmo e riesco anche a sopportare il caldo volendo. Maria da Monterotondo.
0: Dice lo scrittore Robert Roth: goditi le piccole cose, perché un giorno potresti guardarti indietro e capire che erano le grandi cose.

0: Mariah Carey Dream Lover ci porta verso l'informazione con un nuovo aggiornamento, quello delle 12.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Raid americani intorno a Hormuz e Teheran risponde colpendo basi americane nel Golfo. I transiti delle navi sullo stretto azzerati da ieri sera, lo riferisce la BBC. Se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni, abbandoneremo il memorandum d'intesa, è l'avvertimento lanciato dagli iraniani. Oggi a Parigi il vertice dei volenterosi per l'Ucraina. Raid russi nella notte su Zaporizhia e Odessa, ci sono feriti. Droni di Kiev nella regione di Mosca con 3 morti. Omicidio o suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne ha ucciso a colpi di arma da fuoco la moglie di 86 e poi si è tolto la vita. La pistola regolarmente detenuta. A spingere l'uomo al gesto forse una grave malattia della donna. La tragedia sabato, ma solo oggi è stata diffusa la notizia. La coppia non aveva figli. La lunga ondata di caldo sull'Italia afa in aumento ai valori fino a 40 gradi sulle isole. La fase più intensa prevista tra domani e mercoledì. Prosegue la scia di incendi che sta coinvolgendo diverse città europee. A sud-est di Parigi brucia in queste ore la foresta di Fontainebleau. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno fermato 22 persone appartenenti alla cosiddetta banda del Kalashnikov, ponendo fine a violenze, estorsioni e intimidazioni che andavano avanti da mesi. Degli indagati, 7 sono finiti direttamente in carcere. Il gruppo criminale aveva seminato il terrore con raid e attentati incendiari per costringere i negozianti a pagare il pizzo. Il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon porta l'azzurro ad entrare nella storia come il 10° tennista a conquistare il titolo per 2 anni consecutivi. La vittoria porterà nelle casse del numero 1 del mondo oltre 4,2 milioni di euro e, archiviata la stagione sull'erba, adesso l'obiettivo si sposta sul cemento americano. Il numero 1 del mondo si è iscritto al Master 1000 di Montreal, ma il team deve ancora sciogliere le riserve. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in prevalenza soleggiato al centro-sud con solo qualche nuvola lungo l'Appennino. Cielo parzialmente nuvoloso velato a nord con le nubi più compatte sulle Alpi, dove saranno anche possibili brevi isolati rovesci. Temperature massime sempre piuttosto elevate in leggero rialzo al centro-nord. Valori compresi fra i 30 e i 33 gradi lungo le coste e i 34-38 gradi all'interno delle pianure, con picchi intorno ai 40 gradi in Sardegna. Per maggiori dettagli, meteo.it. Radio Subasio.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Saremo io e te! Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Sal Da Vinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco? Deghi trovare il prezzo migliore?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Deghi scegliere, cliccare.
10: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
15: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
16: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a €1,79 e hamburger di bovino 480 grammi a €4,89. Lidl vale davvero.
0: Con il classico che suoniamo in questa collection torniamo al 1978 e all'album Una donna per amico, di chi parliamo ovviamente di Lucio Battisti. Questa è Nessun dolore.

0: stare bene, il cui ultimo concerto appunto lo ha incoronato Re dei Live, scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017. 250.000 persone, numero più, numero meno, in un'area incredibile che si è animata per tutto il giorno. Beh, insomma, un bel record che ricorderemo per parecchio tempo. Sono le 12 da 14 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

Girasole e Giorgia, gira, gira, girano le note e arrivano anche i saluti, questa volta i saluti arretrati, non i miei, hai voglia. Sono saluti, anzi pretesti belli e buoni per salutare chi ci ascolta, ce lo fa anche sapere. I saluti arretrati, così li chiamiamo da un po' di tempo. E allora ne ho oggi per Giulia che ci ascolta e ci saluta da Mirandola, dovremmo essere in provincia di Modena. Francesca che ci ascolta e ci saluta da Cortona e siamo in provincia di Arezzo. E Tina che ci ascolta e ci saluta da Palermo. Per tutti, Alfa e Manu, ciao.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
5: Il muro dà, il muro prende.
4: Con Max Giusti.
5: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
4: Da stasera 18:45, Canale 5.
6: Segna il ritorno di quest'artista da una voce incredibilmente potente. È Epopea e lei... Dolce Nera.

Rehab, Amy Winehouse, manca quanto manca allo scenario internazionale. 12:39, tra pochissimo sveleremo il tema di cui si parlerà nella pausa pranzo, la tradizionale ora che introduce al nostro pomeriggio. Intanto però c'è Ligabue con La metà della mela.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Grande amore, il volo, buongiorno, come sta?
1: Eccoci, buongiorno, molto bene, lei?
0: Molto bene,
1: bene
0: molto bene, devo dire che ha lasciato questa scia, questo profumo.
1: Quale?
0: Sapete,
1: ti piace? Berton
0: ha questa passione, che questo, poi esplica anche i consigli che dà.
1: Questo è il gelsomino di valle, che è diverso da quello di monte.
0: Beh, non avevo dubbi.
1: È un'altra cosa.
0: Un giorno parleremo e approfondiremo.
1: Un giorno ne parleremo.
0: Invece oggi si parla di giovani sì, under 30, perché c'è una ricerca interessante che mostra come il 22% dei ragazzi vorrebbe avviare un'attività, ma non sa ancora bene da dove cominciare.
1: Giusto.
0: E i dati dimostrano che i giovani lavoratori sono una generazione attiva che cerca maggiore autonomia, tanto che il 69% di loro vorrebbe cambiare lavoro entro 3 anni.
1: Esatto, al di là di poi di tutte queste percentuali che poco interessano, ma una buona parte di loro vorrebbe avviare un'attività o cambiare lavoro, quello che manca è capire come farlo praticamente.
0: E soprattutto noi vorremmo sapere lo stato dell'arte, cioè guardando a voi stessi e a voi stesse, siete riusciti a mettere in pratica le vostre idee e cosa avreste voluto fare da grandi? Ci siete riusciti?
1: Ne parliamo, sì, ci siamo riusciti abbastanza. Ne parliamo al 348 075 8060.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Miley Cyrus ci accompagna verso i saluti. Dal posto è tutto, ci troviamo domani a partire dalle 10. Torna ovviamente l'informazione con un nuovo aggiornamento, è quello delle 13, e come sempre, amici miei, fate i bravi.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Teheran dichiara che qualora Washington non rispettasse gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa, l'Iran smetterà di attenervisi. Transiti attraverso lo stretto di Hormuz, di fatto azzerati da ieri sera, dice la BBC. Di fronte alla nuova escalation di attacchi, forte rialzo del prezzo del petrolio. Fiacche le borse europee. La situazione in Cisgiordania è intollerabile. Esiste ormai un ampio tra i 27, lo dichiara la Callas. A margine del Consiglio Affari Esteri, l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea riferisce che Bruxelles torna a discutere delle possibili misure da adottare nei confronti di Israele, tra queste il divieto degli scambi commerciali con gli insediamenti israeliani nei territori occupati. Omicidio-suicidio a Bologna, due colpi di pistola indirizzati alla moglie e uno usato per uccidersi. A sparare è stato Roberto Rizzioli, 81 anni. Lei, Gianna Galletti, ne aveva 86 ed era malata. L'uomo deteneva regolarmente l'arma. Caldo e incendi, doppie emergenze in Europa. Picco oggi in Francia, oltre 40 gradi nell'Ardèche e migliaia di ettari bruciati. Parigi chiude in anticipo la Torre Eiffel. In Germania 99 morti per annegamento. Il picco in Italia atteso tra domani e mercoledì. Il centro-sud sarà rovente. Serve un'età minima per l'accesso ai social, su questo siamo già d'accordo. Lo ha dichiarato la von der Leyen. Secondo la Presidente della Commissione Europea, lo status quo non è più sostenibile e le big tech danneggiano la salute mentale dei minori. Tennis, un altro capolavoro firmato Sinner con il bis a Wimbledon. L'azzurro ha battuto il tedesco Zverev in 4 set, portando a casa il quinto slam in carriera. Sinner parla di vittoria speciale. Queste Breaking News di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 un incidente crea code tra Genova Aeroporto e Pegli viaggiando verso Ventimiglia. Anche lungo la 14 Adriatica code per incidente tra Canose e Andria in direzione Taranto. Sulla stessa autostrada code a tratti invece per traffico tra Bologna Fiera e Imola. Code a tratti anche sulla 15 Parma La Spezia tra Borgotaro e Pontremoli. Sempre per traffico coda lungo la 4 Torino Trieste tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo code per traffico tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est della capitale. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo corsia chiusa a causa lavori di manutenzione tra Sant'Elia e Palmi in direzione allacciamento Fisciano a 30. Sulla 19 verso Palermo viene infine segnalato un incidente allo svincolo di Enna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Ciao patatina.
11: Ciao patatino.
10: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
11: E cioè?
10: Buona, ma non fritta.
11: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
12: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
13: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
14: Ma davvero?
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
15: Scialla, scialla!
5: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Le 13 e 2 minuti comincia la nostra pausa pranzo, quella del lunedì, la prima della settimana. Ciao a tutti amici, buona estate da Davide Berton. Iniziamo con l'energia giusta, ci sono i Queen, Bohemian Rhapsody.

Bohemian Rhapsody, Queen, la collection che ha aperto il nostro appuntamento di oggi, la pausa pranzo del lunedì, la prima della settimana. Ciao a tutti amici da Davide Bertone, fatemi salutare anche Stefano Pozzovivo che vi ha accompagnato nel corso della mattinata fino a quest'ora. Giustamente a un certo punto uno si deve fermare anche per mangiare qualcosa, mangiando si chiacchiera, e oggi parliamo di progetti, cambi di vita, l'inizio di nuove attività lavorative e non soltanto, che hanno dato una sterzata alla vostra vita. Avete trovato a un certo punto il coraggio di farlo, le risorse per farlo e anche il come dare il via a un sogno che avevate lì e che era nascosto e che guardava mentre voi facevate il vostro classico lavoro, che però alla fine non corrispondeva alla vostra vita vera, quella che sognavate. Ne parleremo nel corso di questa ora al 348 075 8060. Spazio alle vostre esperienze e ai vostri messaggi vocali. C'è Partenope adesso.

Annalisa, sinceramente, su Radio Subasio, nella nostra pausa pranzo, amici, quella del lunedì dedicata ai progetti, ai cambi di vita. Mollo tutto e apro un barettino sulla spiaggia. Questa è un po' una frase che tanti di noi si sono ritrovati a dire nel momento in cui si parlava di lavoro, di cambi di vita radicali e di insoddisfazione anche nel nostro luogo di lavoro, quello attuale. Si parla della volontà dei giovani, una buona parte vorrebbe avviare un'attività, però non sa bene da dove cominciare, ma a livello proprio pratico, come si dà il via a un'attività? Si deve fare uno studio, bisogna trovare un locale, bisogna mettere da parte delle risorse? Sicuramente, manca probabilmente un po' di formazione a riguardo, ma guardando a voi, voi stessi, voi siete riusciti a mettere in pratica le vostre idee? Che cosa avreste voluto fare da grandi? E soprattutto, ci siete riusciti? O una volta grandi, avete buttato tutto all'aria e siete ripartiti da zero con quello che era davvero il vostro sogno? 348-075-8060, a questo numero i vostri messaggi vocali con le vostre esperienze.

0: In negrita ho imparato a sognare su Radio Subasio e nella nostra pausa pranzo, quella di oggi, la prima della settimana, di sogni. Si parla di sogni lavorativi, un'attività diversa, un locale, un bar, un negozio che va contro, in un'altra direzione rispetto a quella che è la direzione della nostra vita. Avete mollato tutto per lanciarvi in una vostra idea, in un vostro sogno? Sì, com'è andata? 348-075-8060.
1: Ciao Subasio, Roberto da Urbino. Dopo 30 anni di ufficio, a 57 anni ho mollato tutto e ho aperto il mio studio.
0: Oh, vedi?
1: Dopo 30 anni comunque anche di formazione personale.
0: Sì.
1: In cui opero per far bene alle persone con una nuova tecnologia.
0: Ok.
1: Per la riduzione di tutte le infiammazioni di ogni genere, muscolo-scheletriche e anche a livello di organi. Contentissimo della scelta, una nuova ritrovata libertà. Lo auguro a tutti di poter realizzare il proprio sogno.
0: Vedi, una nuova ritrovata libertà dopo tanti 30 anni circa di lavoro d'ufficio. Ormai uno dice vabbè, ormai è andata, va così. No, lasci tutto e riparti da zero.
2: Ciao Radio Subasio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sono Maria da Fusecchio.
0: Ciao.
2: Io sono una consulente cosmetica.
0: Sì.
2: Una libera professionista che collaboro con diverse aziende nazionali.
0: Mm-hmm.
2: Ma circa un mesetto fa ho trovato il coraggio di iniziare un mio piccolo progetto creando il mio podcast.
0: Oh, bello, bello.
2: Che appunto è agli esordi, ma mi dà tanta soddisfazione a livello formativo. Grazie di tutto, ciao.
0: Vedi, una bella soddisfazione. Anche per questo serve costanza, bisogna starci dietro un attimino, però alla fine vedrai che i frutti verranno. 348 075 8060.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Entro nello spazio.

0: usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Il tuo dice elettrica, il piacere del clima ideale.
2: Accademia del Volo ti apre le porte il 19 luglio per l'Open Day all'aeroporto di Perugia. Potrai visionare la scuola, vedere la flotta, simulare un volo e incontrare istruttori e studenti. Scopri come iniziare la tua carriera da pilota. Vai su accademiadelvolo.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.

0: Prince, Killing Me Softly su Radio Subasio nella nostra pausa pranzo di oggi dedicata a mollo tutto e apro un ciringhito sulla spiaggia, sì, oppure apro un ristorante, un'attività, lascio tutto. Spesso lasciare tutto non è una scelta ma è un'imposizione, ma ci si può reinventare in qualche altro modo e ci sono anche delle storie che possono essere motivazionali, d'esempio per chi ascolta.
1: Ciao, sono Stefano. Io a 22 anni ho aperto la mia attività di moto, meccanico di moto.
0: Sì.
1: Ma purtroppo nel 2009, poi nel 99, dopo 10 anni, ho dovuto chiudere perché mi hanno diagnosticato due malattie rare e fare quel lavoro non potevo più farlo.
0: Ok.
1: Adesso lavoro in un'azienda importante, sto bene, però dico ai ragazzi: provateci, ci vuole tanta determinazione, passione, pazienza, però fate questo passo. Come si fa bene, bisogna solo avere la determinazione di farlo.
0: Ok, come viene fuori, l'importante dice provarci.
2: Buongiorno, sì, ciao, sono Michele da Grosseto.
0: Ciao Michele.
2: Niente, io ho dovuto ributtare tutto il progetto che avevo fatto dagli studi.
0: Sì.
2: E ora mi ritrovo a fare l'OS, che era stato, diciamo, il mio sogno.
0: Ok.
2: E niente, ho iniziato a ristudiare, avevo 30 anni.
0: Sì.
2: Il lavoro che facevo prima non mi gratificava più.
0: Non ti piaceva.
2: Dopo 20 anni che sto facendo questo lavoro, posso dire che devo dire grazie.
0: Vedi che alla fine le soddisfazioni arrivano, bisogna ricominciare tutto, ripartire da zero, tanto per citare Bennato, però vedi, le soddisfazioni arrivano, devi dire grazie alla tua determinazione e anche a chi ti ha supportato. 348 075 80 60.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: Le vibrazioni, vieni da me su Radio Subasio, quasi in chiusura, anzi in chiusura della nostra pausa pranzo del lunedì, con le vostre esperienze. Cambio radicalmente vita e vado a fare.
1: Ciao Radio Subasio, sono Rosaria da Mondaino.
0: Ciao Rosaria.
1: Dopo 27 anni in Romagna mi sono messa in discussione e sto partecipando al concorso OSS per operatori sociosanitari.
0: Ah, vedi?
1: Per la Puglia, che è la mia regione. Spero, per il momento ho passato la preselezione.
0: Beh, speriamo, dai.
1: E non lo so se sperare di ritornare tra virgolette a casa oppure rimanere.
0: Quello è un bel dubbio, non chiedere perché potresti ottenere.
2: Ciao, sono Saverio, scrivo dall'Emilia Romagna.
0: Ciao Saverio, ciao.
2: Anche io facevo un lavoro che non mi gratificava, oggi sono capo cantiere in una ditta di palancole, dove facciamo questa infissione di palancole, e mi gratifica davvero molto.
0: E sei soddisfatto? Via, alla fine uno no, quasi si diverte. Anzi, a proposito di divertire, chiudiamo con questo messaggio che chiude con una perla da scrivere.
3: Ciao da Sergio. Allora,
0: ciao Sergio.
3: Diplomato geometra, disegnatore di cemento armato,
0: sì,
3: e assistente di cantiere.
0: Ok.
3: Poi sono passato alla vendita dei gruppi elettrogeni e poi mi sono stufato e ho preso la mia passione.
0: Basta.
3: 35 anni di cucina e pizzeria.
0: Vedi?
3: Ciao. Anche perché se fai un lavoro che ti piace non stai lavorando.
0: Non stai lavorando, funziona così. Grazie amici per aver condiviso le vostre esperienze insieme a noi. Domani una nuova pausa pranzo insieme.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, 2 minuti alle 14.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Raffica di attacchi statunitensi. L'Iran invece colpisce basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Teheran dichiara che qualora Washington non rispettasse gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa, l'Iran smetterà di attenervisi. Transiti attraverso lo stretto di Hormuz di fatto azzerati da ieri sera, riferisce la BBC. Di fronte alla nuova escalation di attacchi, forte rialzo del prezzo del petrolio. La guerra in Ucraina. Per il ministro Tajani vanno inflitte sanzioni alla Russia. Serve un nuovo pacchetto su cui si stanno affinando i punti. A margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles, il vice premier ha detto: stiamo andando nella giusta direzione per dare un segnale forte. Oggi a Parigi il vertice dei volenterosi per Kiev. Altri 6 Latin King arrestati per la morte di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso il 26 maggio scorso alla stazione Certosa di Milano. Sono un dominicano e 5 peruviani tra i 19 e i 22 anni. Farebbero parte del branco di pandilleros che uccisero a coltellate il ragazzo sotto gli occhi del fratello. Tra di loro anche il rapper Ray Omar. Caldo, incendi, doppia emergenza in Europa. Picco oggi in Francia, oltre 40 gradi nell'Ardèche e migliaia di ettari bruciati. Parigi chiude in anticipo la Tour Eiffel. In Germania 99 morti per annegamento. Il picco in Italia invece è atteso tra domani e mercoledì. Il centro-sud sarà rovente. Serve un'età minima per l'accesso ai social. Su questo in Europa siamo già d'accordo. Lo ha dichiarato la von der Leyen. Secondo la Presidente della Commissione Europea, lo status quo non è più sostenibile e le big tech danneggiano la salute mentale dei minori. Tennis, un altro capolavoro firmato Sinner con il bis a Wimbledon. L'azzurro ha battuto il tedesco Zverev in 4 set, portando a casa il quinto slam in carriera. Sto dando la vita per questo sport, ha detto l'alto tesino. Queste breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda a causa del traffico intenso tra il bivio per la fine Complanare Piacenza e quello per la diramazione Fiorenzuola in direzione Napoli. Incolonnamenti per traffico anche sulla 10 tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 viaggiando verso il capoluogo ligure. Sulla 14 coda di 1 chilometro a causa di un incendio tra il bivio per la 25 e Pescara Nord in direzione Ancona. Infine, sulla statale 379 Egnazia e delle Terme di Torre Canne si segnala un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Torre Pozzella procedendo verso l'incrocio Fasano. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Yeah, uno c'è!
13: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
12: Piacere, Calciolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì. Ma a piccolissime dosi, come le tue.
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprili sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
17: De Fonseca.
18: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
19: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
20: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
21: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
22: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
21: Oh, Contacta! Adoro!
22: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
23: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
24: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
25: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Le 14:04 minuti, continua il nostro lunedì pomeriggio insieme, archiviata la pausa pranzo, siamo pronti a stare in vostra compagnia fino alle 17, subito la collection, c'è Lucio Dalla, Se io fossi un angelo.

0: Gaia, chiamo io, chiami tu, su Radio Subasio, direttamente da Sanremo. Tra l'altro ricordo ancora una sala prove, è diventato virale il video con il coreografo diventato virale. Le amici, le 14 e 13 minuti in questo istante, continua il nostro lunedì pomeriggio. L'estate di Cioffi invece ha un solo nome, ripetuto in continuazione, quello di Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Anche Raf con il battito animale dal 1993 su Radio Subasio nel nostro lunedì pomeriggio, archiviato l'appuntamento della pausa pranzo. Più tardi, lo sapete, ritorna dalle 15 il jukebox con le vostre canzoni preferite. Vi daremo tutti i riferimenti e tutti i modi per diventare protagonisti della prossima ora. Fatemi salutare intanto Andrea, Flavio all'ascolto anche loro in questo momento dalla nostra app. C'è Irama con Cabana.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
2: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
3: Il muro dà, il muro prende.
2: Con Max Giusti.
3: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
2: Da stasera 18:45, Canale 5.
4: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Mi manchi ma
9: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
10: paese. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
13: Due canzoni con due coreografie che hanno fatto la storia una dietro l'altra, o meglio, una dentro l'altra. Questa dovrebbe essere stata più o meno l'idea di Baby K quando ha scritto e ha cantato Tucca Macarena.

Duran Duran, Reach Out for the Sunrise, l'estate 2004 su Radio Subasio. Amici, più tardi, anzi tra poco, un nuovo appuntamento con il jukebox, pronti a darvi tutte le coordinate per diventare protagonisti della prossima ora.

Carmen Consoli, parole di burro su Radio Subasio. Amici, tra poco dalle 15 un nuovo appuntamento con il jukebox in arrivo con le vostre canzoni preferite e le vostre dediche. Se volete diventare protagonisti della prossima ora, vi basterà inviare un messaggio e farlo già da adesso con nome, città e titolo del brano al 348 075 80 60. Messaggini vocali o messaggi di testo. Tra poco dalle 15 un nuovo appuntamento con il jukebox di Radio Subasio.

0: Robbie Williams, Rock DJ, ci porta a un nuovo appuntamento con l'informazione e le breaking news di TGCom 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Nel giorno del vertice dei volenterosi per l'Ucraina con Zelensky a Parigi, il governo francese accusa Mosca di aver orchestrato una vasta campagna di cyberattacchi contro una decina di paesi europei, finalizzata a operazioni di spionaggio e sabotaggio delle infrastrutture strategiche. Francia e Germania convocano gli ambasciatori. Il leader ucraino incontra il presidente francese Macron e la presidente della Commissione europea von der Leyen. Per il ministro Tajani vanno inflitte sanzioni alla Russia. Serve un nuovo pacchetto su cui si stanno affinando i punti. Intanto attacchi di droni ucraini costringono la Russia a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov. Raffica di attacchi statunitensi. L'Iran colpisce invece basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Teheran dichiara che qualora Washington non rispettasse gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa, l'Iran smetterà di attenervisi. Impossibile passare lo stretto di Hormuz. In forte rialzo il prezzo del petrolio. Le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica. Lo si legge nell'ultimo rapporto del Comitato Europeo per i rischi sistemici che fa capo alla Banca Centrale Europea. Si temono correzioni di mercato brusche e disordinate, con possibili ripercussioni sull'economia reale. L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate il 26 maggio scorso alla stazione Certosa di Milano. In manette altri sei Latin King, un dominicano e cinque peruviani tra i 19 e i 22 anni, tra di loro anche il rapper Ray Omar. Mario Adinolfi, interrogato dal giudice, contrattacca: non sono un truffatore di vecchiette. Il fondatore del Popolo della Famiglia si difende e si dichiara innocente. Tra gli scommettitori c'erano persone importanti, dice, professori universitari, notai, ai quali ho ridato molti soldi in più rispetto a quanto ricevuto. Questa è la breaking news di TGCom 24.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Accademia del Volo ti apre le porte il 19 luglio per l'Open Day all'aeroporto di Perugia. Potrai visionare la scuola, vedere la flotta, simulare un volo e incontrare istruttori e studenti. Scopri come iniziare la tua carriera da pilota. Vai su accademiadelvolo.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
7: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
8: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi,
7: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
10: Noi 1000!
12: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Le 15 e 3 minuti comincia il nostro appuntamento del Jukebox su Radio Subasio. Lunedì pomeriggio, siamo nel cuore ormai dell'estate, pronti ad ascoltare, a mandare in onda le vostre richieste, le vostre dediche al 348 075 80 60. Nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Partiamo come sempre con una collection scelta da Giovanni, che ha richiesto il brano dei Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Comincia così il Jukebox di Radio Subasio.

Pink Floyd, Another Brick in the Wall, la collection che ha aperto il nostro appuntamento del jukebox di oggi su Radio Subasio. 348-075-8060, a questo numero potete inviare, richiedere o dedicare le vostre canzoni preferite. Fatemi salutare intanto Bruno che è all'ascolto da Catania e poi ancora Federico, buon inizio di settimana a te, Giuseppe che ci sta ascoltando in questo momento e ancora la richiesta invece che arriva da parte di Antonio. Mi piacerebbe ascoltare il brano di Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Postare una canzone e dedicarla alle mie colleghe che qui in ditta sono quasi sciolte come me, le mie colleghe del reparto estero. Puoi mettere Mare Mare di Luca Carboni, visto che attendiamo così tanto le vacanze e andare al mare.

0: E la voglia di andare al mare, anzi mare mare, quella di Luca Carboni su Radio Subasio. Siamo sempre nell'ora del jukebox, amici, con le vostre dediche, le vostre canzoni preferite al 348 075 80 60. Saluti anche a Michele da Poggi Bonsi e poi a Aurora da Firenze. Buon inizio di settimana anche a Carlo che ci sta ascoltando in questo momento. Spazio alla vostra voce, alle vostre richieste, sentiamo chi c'è.
1: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, sono Martina D'Anzio, sono appena tornata dalle Marche dopo aver fatto una vacanza e vorrei ascoltare Perfect di Ed Sheeran. Radio Subasio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Ciao Radio Subasio, sono Alessandra, sono appena uscita dall'ospedale. Mi piacerebbe ascoltare Buon Vento di Alfa e Giovanotti e auguro a tutti una buona giornata.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Saremo io e te. Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Salda Vinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi.

883 gli anni su Radio Subasio. Abbiamo aperto così la seconda parte del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite al 348-075-8060. Fatemi salutare Alessandra che ci ha mandato un bellissimo messaggio, poi ancora Sonia da Firenze, Silvana dalla provincia di Vicenza, Antonello da Fabriano, buon inizio di settimana anche a te. C'è invece la richiesta che arriva, anzi la dedica per Francesco. Buone vacanze da mamma e papà, ci scrivono. Il brano scelto per lui è quello di LDA e H7, Poesie Clandestine.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasia.
1: Ciao, sono Roberta, sono in viaggio con la mia famiglia e mio figlio Dario vorrebbe tanto sentire Don't Stop Me Now dei Queen. Grazie, buone vacanze.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Ciao Radio Subasio, sono Loredana, chiamo da Frascati. Vorrei ascoltare Claudio Baglioni con Via. È possibile? Radio.

1981 e siamo entrati così nell'ultima parte del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite al 348 075 80 60. I saluti al volo li mandiamo anche a Giorgio che ci sta ascoltando in questo momento. Andrea invece mi piacerebbe ascoltare i Maroon 5 con Must Get Out.

Cash Basio, sono Anna Maria d'Aoste Montemurlo, sono al lavoro con un caldo bestiale, magazzino, quindi fate voi. Mi piacerebbe sentire La testa gira, mi fa pensare anche all'estate. Grazie, ciao ciao.

0: La testa gira e chiudiamo proprio così il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani dalle 15, un nuovo jukebox da vivere insieme. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, 2:00 alle 16.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, ne diventeremo i custodi e verremo rimborsati per questo. È l'ultima dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Trump. Raffica di attacchi americani. L'Iran invece colpisce basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Teheran dichiara che qualora Washington non rispettasse gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa, l'Iran smetterà di attenervisi. Tajani ribadisce sia le sanzioni ai coloni israeliani in Cisgiordania, ma vediamo quali. Non so se si potrà decidere prima delle elezioni. Il vice premier a margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles ha parlato anche del conflitto in Ucraina. Vanno inflitte sanzioni alla Russia. Serve un nuovo pacchetto su cui si stanno affinando i punti. Nel giorno del vertice dei volenterosi per l'Ucraina con Zelensky a Parigi, il governo francese accusa Mosca di aver orchestrato una vasta campagna di cyberattacchi contro una decina di paesi europei. Francia e Germania convocano gli ambasciatori. Putin dice: così si fomenta la guerra. Le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica. Lo si legge nell'ultimo rapporto del Comitato Europeo per i rischi sistemici, che fa capo alla Banca Centrale Europea. Si temono correzioni di mercato brusche e disordinate, con possibili ripercussioni sull'economia reale. Altri 6 arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate lo scorso 26 maggio a Milano Certosa. A finire in carcere un 19enne dominicano e 5 peruviani, di età compresa tra i 18 e i 22 anni. Sono ritenuti a vario titolo e in concorso tra loro responsabili del delitto, insieme ai 2 presunti autori fermati un mese fa. Caldo, incendi, doppie emergenze in Europa. Picco oggi in Francia, oltre 40 gradi nell'Ardèche, migliaia di ettari bruciati. Parigi chiude in anticipo la Tour Eiffel. In Germania 99 morti per annegamento. Il picco in Italia è atteso tra domani e mercoledì. Il centro-sud sarà rovente. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A12 si resta in coda a causa del traffico intenso tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Rosignano. Rallentamenti per traffico anche sulla A14 tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per l'Autosole procedendo verso quest'ultima. Sul raccordo A1 A14 Bologna Casalecchio code sempre per traffico tra il bivio per l'Adriatica e quello per l'Autosole procedendo verso quest'ultima. Infine sull'A19 si segnalano rallentamenti a causa di un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo Catena Nuova in direzione Palermo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
13: Entro nello spazio.

0: trattore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Le 16:05 minuti, lunedì inizia la settimana ed è tornata anche Katia Giuliani. Ciao Katia.
4: Ciao Davide, buon pomeriggio, buon inizio settimana a tutti voi.
3: Eccoci qua, pronti a stare insieme per la prossima ora. Ci sarà da di che ridere.
4: Sì, anche perché giochiamo tra poco, quindi preparatevi, sì. Vi vogliamo concentrati subito la collection.
3: Sì, c'è Pino Daniele 1981, Yes I Know My Way.

0: Yes, I know my way, Pino Daniele.
1: Che meraviglia, sì. Mi gaso quando c'è Pino Daniele.
0: La collection che apre il nostro pomeriggio. Oggi ci sarà da ridere, sai perché?
1: E dipende, perché, anche da piangere, secondo me. Dipende perché, dai punti di vista.
0: Perché non giochiamo a niente.
1: Ah no?
0: No, oggi non giochiamo con niente.
1: Cioè, in che senso?
0: Deciso,
1: stiamo
0: basta. Oggi
1: così, facciamo uno sciopero.
0: No, basta. Oggi sciopero dei giochi su Radio Subasio, ma okay. Apriamo invece il nostro 348-075-8060 ai vostri colmi e freddure.
1: Oh, quindi adesso apriamo la vostra fantasia.
0: Sì, ma non solo. Ma non solo, perché spesso colmi e freddure si tramandano di generazione in generazione.
1: Che te lo dico a fare.
0: A cene di Natale, a uscite insieme. C'è sempre quello nel gruppo, nella famiglia, che fa delle battute che fanno ridere proprio perché non fanno ridere.
1: Certo, e quindi quella battuta lì poi diventa, no?
0: E noi quelli vogliamo.
1: Si eredita, cioè, quelli vogliamo.
0: Cerchiamo voi del tipo, non so, sai perché il libro di matematica era triste?
1: Oddio, no, perché era triste?
0: Aveva troppi problemi, capito?
2: Ciao, adesso
0: oppure
2: Giulia, vengo da Napoli.
1: Ciao Giulia.
2: Ho una barzelletta per voi.
0: Sì,
1: vai,
0: prego.
1: Vai.
2: Qual è il colmo per un fruttivendolo?
0: Quale?
2: Essere alla frutta.
0: Essere alla frutta, direi, in ottima compagnia, tra
1: allora,
0: l'altro.
1: Io ragazzi, no, perché ora mi preparo, sono le 16:10,
0: sì.
1: Faccio un sospirone perché qui c'è cioè, fino alle 17.
0: Sarà una lunga ora.
1: Qual è il colmo per un astronauta?
0: Non lo so.
1: Avere gli occhi fuori dalle orbite.
0: Capito? Brava che entri nel mood, ecco.
1: Ma certo, se no non resisto.
0: Di questo abbiamo bisogno. 348 075 8060.

0: Radio Subasio.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno

0: Pinguini tattici nucleari Islanda su Radio Subasio.
1: Sai che ero preoccupata perché? Oggi perché insomma la temperatura è abbastanza alta, le previsioni dicono che sarà ancora più alta, però sì. Grazie alle freddure dei nostri ascoltatori io comincio a stare benino,
0: ragazzi, la verità. Abbiamo messo in modalità deumidificatore oggi, veramente, perché i vostri colmi e le vostre freddure ci stanno travolgendo, direi, dai.
2: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
2: Mario dalla provincia di Napoli.
0: Ciao Mario.
2: Lo sapete qual è il colmo di un pizzaiolo?
0: No.
2: Avere una moglie che si chiama Margherita, sarà capricciosa durante le quattro stagioni.
0: Capito.
1: Poi detta

0: un napoletano questa cosa.
1: Un grande classico comunque, sì. Questo, posso dire, un grande classico.
2: Ciao Radio Subasio, Valentino da Salerno.
1: Ciao Valentino.
2: Lo sai perché quando il bue cade contento?
1: Ma che è Cannavacciuolo?
2: Perché si fa la bua.
1: Si fa la bu, ah, si fa la bu inteso come
0: anche
1: si,
0: questo è un grande classico, però
1: si procura del dolore,
0: sì,
1: involontariamente.
0: No, in realtà è un'altra roba, però vabbè,
1: è un'altra cosa, vabbè.
3: Ciao Radio Subasio, sapete qual è la differenza tra lampione e un vigile?
1: No, no.
3: Provate a fare la pipì su un vigile.
1: Ecco.
3: Ciao, vabbè. Marco di Ancona.
1: Ma prova a farla su un lampione,
0: scusa,
1: con
0: aspetta,
1: i vigili,
0: no,
1: vicino.
0: Aspetta,
1: dimmi.
0: Non l'ho capita.
1: Non l'hai capita?
0: No, cioè, scusa, perché se faccio la pipì su un vigile.
1: No, non è, non credo che sia il caso. Ma neanche sul lampione.
0: Sul lampione nemmeno.
1: Non si fa nemmeno
0: sul lampione. Quindi qual è?
1: Nel dubbio non facciamo.
0: No,
1: nel dubbio
0: bagno, come tutte le persone.
1: Esatto. 348 075 8060.

0: Un giorno migliore, Luna Pop su Radio Subasio. Beh, Katia, sai che comunque queste freddure, queste cose rendono il mondo migliore?
1: No, io sono assolutamente convinta di questo, anche perché poi facci caso, quando qualcuno vuole dire qualcosa di serio intenzionalmente, finisce per dire cazzate ancora peggio. Quindi meglio queste, guarda, che sono intenzionalmente freddure.
2: Fai come fanno entrare quattro elefanti in una 500?
1: O come?
2: Due davanti e due di dietro.
0: Giusto.
2: E come si fa a vedere se gli elefanti sono al cinema?
0: Il cinema.
2: Si guarda se c'è la 500 fuori.
0: Parcheggiata fuori.
1: No, questa fa proprio freddo, cioè è proprio una botta di ghiaccio.
0: Però quindi, veramente.
3: Il calciatore più veloce a mettersi i pantaloncini?
1: Chi è?
3: Messi.
0: Beh, ciao, il tempo
3: Andrea
0: di
3: D'Arezzo.
0: Andrea, grazie.
1: L'ho capito, cioè Messi nel senso di Messi, Leo Messi.
0: Cioè, tu lo guardi, Messi. Grazie Andrea, queste sono le battute di cui non abbiamo bisogno, probabilmente però ce le meritiamo.
1: Penso anche.
4: Buonasera. Sapete la differenza tra un barman e un eschimese?
1: No. Qual è?
4: Nessuna.
0: No. Come nessuna?
4: Perché se fanno tutte e due casa con il ghiaccio.
0: Pietro
4: da Zagarolo.
0: Pietro, hai capito perché?
1: Ah, sì, perché il barman si fa casa col ghiaccio, perché capito, facendo i cocktail guadagna, si fa casa. E l'altro invece si fa proprio casa col ghiaccio
0: fisicamente.
5: Capisci il trucco?
0: Grazie,
1: anche questo è un grande classico. Salutiamo gli idraulici che sono sempre chiamati in ballo,
0: esatto, e che sono sempre utili e serve
1: e non si trovano mai, cioè non vengono mai.
0: Allora c'è un livello successivo a tutto ciò.
1: Mi fa paura sta cosa.
0: Sì, perché non basta il colmo, la freddura, qui siamo ai livelli di recitazione.
1: Sì,
0: abbiamo due protagonisti speciali.
6: Siamo Valentino e Nora da Cantagallo.
1: Sì.
6: Allora. Un osso e un tosso si sfidano. L'osso dice: vincerò io. Perché? Chiede il tosso. Perché sono un osso duro. No, vincerò io. Perché? Perché sono un tipo tost.
0: Tipo tost, capito?
1: No, glielo posso fare l'applauso.
0: Sì, bravi davvero. Amici, chissà quando tornerà questo appuntamento, lo scopriremo presto. Prego.
1: Ho bisogno di una copertina.
0: Una copertina.
1: No, sì, ho un po' di brividi.
0: Prendete un cappotto, un Montgomery, qualcosa, no?
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
3: Il muro da... Il muro prende!
2: Con Max Giusti.
3: Sta tornando The Wall. Ti aspetto.
2: Da stasera 18:45, Canale 5.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprili sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.

0: C'è anche Cher con Believe su Radio Subasio nel nostro lunedì pomeriggio insieme. Katia, sai che c'è? Che mi piace uscire da un disco cantato in inglese?
1: Sì, certo, perché...
0: Perché il fenomeno di oggi ha a che fare comunque con l'inglese.
1: Sì.
0: Sì. Allora, sì, andiamo a Pitigliano.
1: Sì.
0: Ok. Dove sotto un dipinto del 400, che tra l'altro fatto da Girolamo di Benevento, di Benvenuto, no? Di Benevento, di Benvenuto.
1: Ok, ora facciamo il secondo.
0: Che si chiama Assunzione di Maria.
1: Esatto.
0: Qualcuno
1: l'ha tradotto?
0: Sì, letteralmente.
1: Esatto. E Recruitment of Mary.
0: Sì, Recruitment of Mary. Che comunque, voglio dire, in periodi in cui il lavoro scarseggia, può anche essere.
1: Cioè, vabbè, dai,
0: una
1: ragazzi.
0: Buona idea. Il problema è che è stata fatta una traduzione letterale.
1: Sì, no, questo è il problema delle traduzioni, quelle automatiche o nelle varie intelligenze artificiali, secondo me. Cioè,
0: sì.
1: In inglese, purtroppo, la parola, se tu la traduci proprio in maniera... può avere un significato diverso dal nostro.
0: Posso
1: quindi,
0: darti una notizia,
1: cioè, dimmela,
0: che non ti farà
1: dammela.
0: Piacere. L'intelligenza artificiale non c'entra nulla. Perché
1: e chi l'ha tradotto? Un essere umano?
0: Questa
1: non me lo
0: traduzione
1: dire.
0: È lì da 7 anni.
1: Da 7 anni?
0: Sì, e non se n'era accorto nessuno.
1: Quindi capito? Peggio di quello che
0: pensavo. Peggio.
1: Cioè,

con la musica selezionata da Davide Berton. Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: prendo e ti porto via su Radio
1: Subasio.
0: Però vai
1: piano, sì. Piano, eh? Rispetta no. i limiti.
0: Sì,
1: mi porti
0: sì.
1: via
0: vedi che
1: vai.
0: Vasco dice, ma dove vai? Ma dove
1: appunto,
0: vai? Capito?
1: Dove vai? Dove vai?
0: Perché dici tutto ciò?
1: No, perché si parla ultimamente molto degli autovelox, sì. no? E del fatto che alcuni, non essendo in regola, sono stati spenti.
0: Mm.
1: E quindi, insomma, c'è un po' un via liberi tutti, ma in teoria non è così.
0: No, perché sempre è un'incognita.
1: È un'incognita.
0: Capire, scoprire. Quale?
1: Esatto. Ma poi soprattutto sugli autovelox c'è sempre no, la diatriba, cioè tra quelli che dicono questi autovelox servono solo a far cassa e a rubare i soldi e chi invece dice no, sono utili invece perché soprattutto su certi tratti di strada salvano le vite, insomma. Quindi non lo so, voi con chi vi schierate? Che cosa ne pensate degli autovelox? Vi fanno simpatia oppure
0: pensa che partendo da Roma, andando verso il nord, verso sì. Viterbo, sì. ero convinto che non ci fossero gli autovelox.
1: Ecco,
0: e ho fatto due volte un lavoro lì, ho fatto andate e ritorno per due volte mi sono arrivate 4 multe.
1: Ecco, vedi, quindi
0: ecco, saluto tutti i vari comuni che insomma, no, grazie.
1: Che poi a volte la multa ti arriva per aver superato di poco un limite di velocità bassissimo.
0: Ma sì, erano pochi chilometri, che, niente
1: a,
0: di
1: a quanto
0: che.
1: Andavi? A quanto andavi?
0: Ma era 50, sarò andato a 60, non so, una cosa del genere, però succede.
1: Succede. E le regole sono fatte per essere rispettate, che dobbiamo fare?
0: Succede, diceva Annalisa, le ragazze per bene, in questo caso a chi non rispetta
1: a chi non
0: i limiti. Funziona così.

0: con Gianna Nannini a Marrakesh. Katia, sai che faccio? Io
1: che
0: scappo, cioè, non so. Troppo perché c'è l'autovelox.
1: Esatto,
0: però,
1: vai
0: comunque...
1: piano, quello volevo dire, sì, mi hai rubato le parole di bocca. Piano, che chi va piano va sano e va lontano. Ci vediamo domani. Dai.
0: Bene, ci vediamo domani, amici. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCon 24. Vi lascio insieme a Katia. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Raffica di raid nel Golfo. Siamo pronti a prendere il controllo dello stretto di Hormuz e verremo pagati un sacco di soldi per proteggerlo, dice Trump. Non consentiremo interferenze, replica Teheran. Salgono i prezzi di gas e petrolio. Wall Street apre in calo. Oggi a Parigi, nuova riunione della coalizione dei volenterosi, presieduta dal presidente francese Macron, dal premier britannico Starmer e dal cancelliere tedesco Merz. Presente anche il leader ucraino Zelensky. Mosca ha definito i paesi membri istigatori della guerra. Ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la ragazzina di 13 anni morta nell'ottobre 2024 dopo essere stata gettata dal balcone della sua casa di Piacenza. Il ragazzo, all'epoca sedicenne, ha ammesso il delitto durante l'appello. Lo scorso anno era stato condannato a 17 anni dal Tribunale dei Minori. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. A Milano arrestati 6 giovani per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate il 26 maggio alla stazione Certosa. Sudamericani di età compresa tra i 18 e i 22 anni fanno tutti parte della gang Latin King. A giugno erano state fermate altre 2 persone, considerate gli autori materiali del delitto. Interrogatorio di garanzia per Mario Adinolfi, accusato di aver truffato decine di persone promettendo guadagno con le scommesse. Non sono un lestofante, si è difeso davanti al GIP. Nel gioco si vince e si perde. L'ex parlamentare si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico. Raddoppiano gli esuberi in Volkswagen. Il CEO Blume ha dichiarato in un'intervista interna che il gruppo potrebbe eliminare entro il 2030 altri 50.000 posti di lavoro, oltre ai 50.000 già previsti. La cifra deriverebbe dal progetto di ridurre i costi infrastrutturali e di supporto. Queste le breaking news di TGCon 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Continua indiscusso il dominio dell'anticiclone nordafricano che ci fa vivere questa intensa ondata di caldo. Domani avremo prevalenza di sole al centro-sud, più nuvolosità al nord, specialmente sulle zone alpine, e al mattino. Saranno possibili rovesci e temporali sui rilievi. Le temperature saranno ancora in aumento, in particolare al centro-sud e sulle isole. Avremo un caldo molto intenso in tutte le regioni, con valori che in Sardegna potranno superare diffusamente i 40 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice: hai 10 minuti? Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
9: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
15: Yuhu! C'è nessuno?
16: Yeah! Uno c'è!
15: Ma ho bevuto!
6: Piacere, Calciolone.
15: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
6: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Ciao patatina.
18: Ciao patatino.
17: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
18: E cioè?
17: Buona, ma non fritta.
18: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
19: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
20: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
21: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
23: Mi manchi ma domani torno.
24: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
25: Torni sempre al tuo paese.
1: E siamo prontissimi anche oggi. Buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani, insieme anche nel corso delle prossime ore la collection, subito John Osborne, One of Us.

Joan Osborne su Radio Subasio, la nostra collection delle 17. Buon pomeriggio, ben trovati a tutti voi. Ancora una volta da parte di Katia Giuliani c'è questo nuovo decreto sugli autovelox di cui si sta parlando molto in questi ultimi giorni, che prevede che una parte degli apparecchi non possa più fare multe finché non sarà in regola con l'omologazione. Circa un dispositivo su 5, leggevo, dovrà essere spento o regolarizzato. Ora, quando dico autovelox, cosa provate? Cioè, vi viene una sorta di reazione allergica oppure li tollerate perché servono a riconoscere insomma l'insicurezza, no? Insomma, danno sicurezza e hanno una certa utilità, questo volevo dire. Li vedete come strumenti utili per la sicurezza stradale o li percepite come un modo per fare cassa? Avete mai ricevuto una multa che avete anche considerato giusta oppure una sanzione vissuta come assurda o poco chiara? Vediamo cosa viene fuori oggi. 348 075 80 60 su Radio Subasio. Noemi.

Insomma, c'è poco da ridere, c'è poco da ridere. Quando arriva la multina, insomma, la risata non viene fuori. Da oggi cambia qualcosa sul fronte autovelox. Lo si diceva prima, con questo nuovo decreto una parte degli apparecchi non potrà più fare multe finché non sarà in regola con l'omologazione. Si parla di circa un autovelox su 5 che dovrà essere spento, comunque regolarizzato. La questione non è solamente tecnica, perché quando si parla di autovelox gli automobilisti si dividono sempre in due gruppi. Da una parte c'è chi li considera fondamentali per la sicurezza e chi invece un po' meno, ecco, perché c'è chi li vive come una tassa mascherata, no? Soprattutto quando li trova in punti poco chiari, con limiti che sembrano messi più per fare multe che per proteggere davvero qualcuno. Voi come li vivete gli autovelox? Che rapporto avete con gli autovelox? Vi fanno sentire più sicuri, più controllati, oppure secondo voi sono strumenti utili per far rispettare i limiti e per fare un po' cassa anche? Cioè, vi è mai capitato di prendere una multa che avete considerato giusta perché stavate davvero correndo, oppure una multa che vi è sembrata assurda magari per pochi chilometri orari, oppure in un punto dove il limite non era chiaro? 3480758060, vi leggo e vi ascolto su Radio Subasio, tra poco.

0: Un angelo disteso al sole, Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Autovelox, che rapporti avete con gli autovelox? E avete mai ricevuto una multa che avete considerato tutto sommato giusta perché effettivamente riconoscete che stavate andando troppo veloce, oppure avete ricevuto una multa ingiusta?
1: Ma per me servono solo a fare cassa, ecco. Come principio, perché se tu la paghi subito ti fanno lo sconto, così i soldi li prendono prima. E poi se tu non dichiari chi è che guida l'auto, paghi il doppio ma non ti tolgono i punti. Sicché questa qui è la contro di prova, che loro vogliono solamente i soldi, non gliene frega niente della sicurezza. Ciao Francesco da Sansepolcro.
0: Ciao Francesco. Francesco solleva effettivamente una riflessione che molti automobilisti fanno, no? Cioè, quando una multa arriva a casa bisogna comunicare chi guidava. Se non si indicano i dati del conducente si rischia una seconda sanzione, ma non vengono tolti i punti perché il conducente non è stato identificato, ed è questo un po' il meccanismo che a molti fa pensare, beh, allora conta più il pagamento della sicurezza. Detto questo, poi la lettura può essere un po'... può essere doppia, no? Cioè, da una parte è vero che il sistema crea questa sanzione, no? Se pago di più salvo i punti, e quindi sembra quasi una scorciatoia economica. Dall'altra parte, formalmente, con la seconda multa non è compro i punti, è la sanzione per non aver collaborato all'identificazione di chi guidava, no? Voi cosa ne pensate? Cioè, fulminate

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Chuck, motore, azione.
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
11: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.

0: Non ci piacciono per niente, diciamo la verità, anche perché quando ti arriva la multina perché hai superato un limite di velocità che era bassino, tipo che ne so 30, 50, tu andavi che ne so a 55, non ti senti un pericolo vero, no? Perché dentro di te dici beh, stavo andando però comunque ad una velocità umana, stavo andando piano, molto piano, e nonostante questo ho ricevuto la multa. Cioè ci sono delle multe che mal digeriamo, diciamoci la verità.
1: A proposito degli autovelox, dicono che servono per la sicurezza stradale, non per fare cassa. Quindi se servono per la sicurezza stradale, perché non ritirare soltanto punti alla patente invece che far pagare ammende? Paolo d'Ancona.
0: Ciao Paolo. Beh, forse perché, non lo so, e la butto lì, forse perché le multe sono più, rappresentano un deterrente più forte rispetto ai punti, non lo so, la butto lì. Voi che ne pensate, che rapporto avete con gli autovelox e con le multe per i limiti di velocità? 348 075 80 60. Non mi ami.

0: Tiziano Ferro su Radio Subasio, si parla di autovelox. Siamo partiti dalla riflessione sul fatto che molti autovelox saranno spenti momentaneamente perché devono essere omologati e quindi insomma per qualcuno è una sorta di sospirone di sollievo, ma non deve essere così. Poi vi abbiamo chiesto in generale come vivete gli autovelox, se per voi sono strumenti utili alla sicurezza oppure se sono solo strumenti utili a far cassa, come dice qualcuno.
1: Ciao, buonasera a tutti, Pierluigi da Firenze.
0: Ciao Pierluigi.
1: Io ne ho lasciati diversi soldi per la strada, a volte inconsapevolmente, a volte per distrazione. Come sapete sono soldi buttati via, però servono anche alla sicurezza stradale. Magari se fossero un po' meno importanti le multe, uno accetterebbe anche più volentieri. Un saluto a tutti.
0: In effetti, insomma, a volte sono un po' esagerate.
2: Se davvero devono essere oggetti che riguardano soltanto la sicurezza degli automobilisti, perché sanzionare in maniera così pesante pecuniariamente gli automobilisti anziché impedirgli di commettere queste sanzioni e limitarsi a togliere la patente? Così facendo si eliminerebbe ogni critica alle autorità che vengono tacciate di voler far cassa.
0: Beh, certo, non fa una piega, cioè se uno dice beh volete far cassa, se invece non ti tolgono i soldi questa accusa viene meno. Giustamente Lucio di Firenze dice: io non sono contro gli autovelox, anzi abito vicino a una strada dove le macchine passano spesso troppo veloci e lì un controllo servirebbe, come perché attraversare a piedi a volte fa paura. Però dice: mi è capitato di prendere una multa in un punto dove lì limite cambiava all'improvviso e la segnaletica era poco chiara. Non andavo a una velocità folle, avevo sforato di poco e la sensazione non è stata mi hanno fermato perché stavo creando un pericolo, ma sono finito dentro a un meccanismo. Secondo me la differenza è tutta lì, dice: se l'autovelox è messo davanti a una scuola, vicino a un incrocio pericoloso, in una strada dove succedono incidenti, lo accetti. Se invece sembra nascosto nel punto perfetto per fregarti, allora insomma diventa difficile viverlo come sicurezza. Le regole vanno rispettate, su questo siamo tutti d'accordo, però insomma anche i limiti devono essere chiari, devono essere messi effettivamente su strade dove è necessario creare quel deterrente, e poi insomma forse sì, effettivamente la cifra a volte è un po' eccessiva. Quando non è chiaro qualche dubbio viene, non vorrei dirlo. C'è Beyoncé su Radio Subasio.

0: I Moda su Radio Subasio ci portano dritti all'informazione. Breaking news di TGCom 24, sono le 18.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Attacchi incrociati nel Golfo. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale a Hormuz. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Così mettono a rischio le forniture di petrolio e gas, avverte Teheran. Meloni a Palermo. Dopo aver omaggiato la stele di Falcone a Capaci, ha presieduto il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Chi pensa di terrorizzare la città si troverà davanti uno stato determinato, ha detto la premier. Per controllare le zone più a rischio si può coinvolgere anche l'esercito. Svolta nelle indagini sull'omicidio dell'ex deputata britannica Anne Widdecombe. Dopo l'arresto nel fine settimana di un 28enne, il caso è passato ora nelle mani dell'antiterrorismo. In un primo momento gli investigatori avevano escluso l'ipotesi di un movente politico. Sparatoria nello stato americano del Maine, coinvolti anche agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. Una persona è rimasta uccisa, non si conosce ancora la nazionalità. È la seconda vittima in pochi giorni dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la ragazzina di 13 anni morta nell'ottobre 2024 dopo essere stata gettata dal balcone della sua casa di Piacenza. Il ragazzo, all'epoca sedicenne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto durante l'appello. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Ondata di calore sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso. Mercoledì saranno 7. Allerta per la salute a Perugia e a Firenze da oggi fino a mercoledì. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per un chilometro a causa di un incidente tra Capua e Caianello in direzione Milano. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni viaggiando verso Torino. Code per traffico anche sulla 11 per un chilometro tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione del capoluogo toscano. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnalano rallentamenti a causa di un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Bari-Santa Fara, procedendo verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto. ANAS ricorda, al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi siede sui sedili posteriori sia ben allacciato e che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
8: Accademia del Volo ti apre le porte il 19 luglio per l'Open Day all'aeroporto di Perugia. Potrai visionare la scuola, vedere la flotta, simulare un volo e incontrare istruttori e studenti. Scopri come iniziare la tua carriera da pilota. Vai su accademiadelvolo.it.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
13: De Fonseca.
0: Le 18 e 6 minuti, buona serata a tutti da parte di Katia Giuliani, buona estate, questa è Radio Subasio, un'altra ora insieme, la collection. Ripartiamo con Umberto Tozzi, questa è Tu.

Mezzo mondo Emma su Radio Subasio. Vi è mai capitato di sentirvi un po' nervosi, di cattivo umore? Succede, no? Magari vi dicono anche: mamma mia, che caratteraccio che hai, perché avete dato una risposta brusca. Succede anche ai buoni. Beh, tra poco vi dirò cosa potete rispondere a chi vi accusa di avere un caratteraccio, perché la spiegazione c'è ed è scientifica.

Vivi, vivi davvero su Radio Subasio e puoi vivere davvero solo se dormi bene la notte, cioè su questo non ci piove. Vi è mai capitato dopo una notte insonne di reagire malissimo per una sciocchezza, che ne so, anche una frase detta male o solo apparentemente male, che una persona che ti respira troppo forte accanto e voi sclerate? Ecco, che ti dicono anche mamma mia però che caratteraccio di me che hai. Ecco, non è questo, cioè gli esperti spiegano che quando dormiamo poco il cervello gestisce peggio le emozioni, cioè la parte più legata a paura e stress diventa più reattiva, mentre quella che dovrebbe aiutarci a controllare gli impulsi lavora con meno lucidità. Tradotto, il mondo è lo stesso ma noi lo tolleriamo molto meno, sostanzialmente. Un piccolo intoppo sembra una tragedia, un commento innocuo diventa un attacco personale, la pazienza finisce molto prima, ancora prima del primo caffè. Quindi se vi troverete davanti qualcuno che vi risponde male, mettete in conto che magari è solo perché ha dormito male. Io che dormo male sempre tutte le notti, quindi chiedo, sono giustificata sempre se rispondo male, giusto? No, per capire, lo dice la scienza. Saperlo mi è, come dire, molto utile nella vita.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
3: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: In Danimarca studiare non significa solo non pagare l'università, funziona in maniera diversa rispetto a noi. Tra poco ne parliamo, vi racconto meglio su Radio Subasio. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.

Britney Spears su Radio Subasio. In Danimarca si diceva prima: studiare non vuol dire solamente non pagare l'università, cioè in molti casi gli studenti ricevono anche un sostegno economico mensile per mantenersi durante il percorso di studi, soprattutto se vivono fuori casa. Cioè l'idea è quella di fare in modo che la possibilità di studiare dipenda di meno dai soldi della famiglia. Naturalmente il modello danese si basa su tasse molto alte, su un welfare che è molto diverso dal nostro, quindi non si può copiare e incollare come se fosse una ricetta semplice, però il principio fa riflettere, perché spesso diciamo ai ragazzi: studiate, formatevi, costruitevi il futuro, poi però molti sono costretti a lavorare mentre studiano o anche devono rinunciare ad un'università lontana, dipendono totalmente dalla famiglia o addirittura sono costretti a indebitarsi. Allora uno si chiede: ma quanto costa in realtà ad un paese non permettere a tanti ragazzi di arrivarci davvero? Perché il vero dilemma, la vera domanda è questa. C'è Tommaso Paradiso ora.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio su Radio Subasio, chissà se qualcuno di voi sta per partire per un lungo viaggio, le vacanze estive magari iniziate, stanno per iniziare, magari finite per qualcuno, ci sta anche questo, e grazie comunque per aver scelto anche in questa estate 2026 la nostra radio, Radio Subasio, la nostra musica che vi accompagna subito con Alex Warren, questa è Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade. Of

0: Elisa su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGcom24, tutti gli aggiornamenti delle 19.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste, lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calcio mercato, ufficialmente sfumato l'affare Kalaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Continua indiscusso il dominio dell'anticiclone nordafricano che ci fa vivere questa intensa ondata di caldo. Domani avremo prevalenza di sole al centro-sud, più nuvolosità al nord, specialmente sulle zone alpine, e al mattino. Saranno possibili rovesci e temporali sui rilievi. Le temperature saranno ancora in aumento, in particolare al centro-sud e sulle isole. Avremo un caldo molto intenso in tutte le regioni, con valori che in Sardegna potranno superare diffusamente i 40 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli, consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Subasio. Mi manchi ma domani torna.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
8: devi andare su Deghi.it.
9: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
10: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
7: E poi devi cucinare per 16.
9: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
8: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare. Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
13: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
18: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
19: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
18: Oh, Contacta, adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
21: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: Hai fame?
23: Sì.
22: Molta?
23: No.
22: Hai voglia di uno sfizio?
23: Sì.
22: Fritto?
23: No.
22: Croccante?
23: Sì.
22: Dici sempre sì e no?
23: Sì.
22: Sì e no Fiorentini?
23: Sì.
24: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
25: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
26: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
0: 19:05 minuti, buona serata a tutti. Questa è Radio Subasio, c'è un'altra ora piena di musica da trascorrere insieme e arriva anche una gran bella collection. Gli Eagles, questa è Hotel California.

Fiorella Mannoia su Radio Subasio. Voglio raccontarvi questa storia che stavo leggendo adesso su un giornale. Sono quelle storie che impattano emotivamente, almeno a me fanno questo effetto. A Torino un anziano rimasto profondamente solo dopo la perdita della moglie ha chiamato il numero di emergenza perché aveva bisogno di compagnia. Le sue parole erano un po' confuse, la centrale ha subito mandato una pattuglia e gli agenti sono rimasti con lui circa un'ora ascoltandolo e facendogli compagnia e poi facendosi anche una foto con lui. È una storia tenera, anche triste se vogliamo, perché dietro questa chiamata non c'era un'emergenza reale, non era un furto, un incidente, un pericolo immediato, c'era qualcosa che però può diventare ugualmente devastante, cioè la solitudine. L'uomo aveva perso, leggevo, la moglie, che era il suo ultimo punto di riferimento dopo la morte del figlio, e a un certo punto ha avuto bisogno di sentire una voce, no? Di avere qualcuno davanti, di non restare da solo dentro quel silenzio. Fa bene sapere che qualcuno ha risposto con umanità, questo sì, però fa anche pensare a quante persone arrivino a chiedere aiuto così perché intorno non hanno più una rete. È questo che fa male, no? E questa la botta allo stomaco, e forse dovremmo accorgercene prima che qualcuno debba chiamare un numero di emergenza solo per sentirsi meno solo. Quindi forse dovremmo stare più attenti, guardarci più intorno.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Laura Pausini, Vivimi su Radio Subasio. Si parlava prima di università, abbiamo raccontato di come funziona nelle università danesi per gli studenti che studiano lì. Pamela di Santa Maria Nuova ci scrive, dice: abbiamo una figlia all'università a Napoli, noi siamo in provincia di Ancona e potevamo comprare un monolocale con tutte le spese che stiamo sostenendo per l'università. È una batosta, lo Stato non ti aiuta per niente, con due stipendi, dice Pamela, è difficile arrivare a fine.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
2: Entro nello spazio.

0: e Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: Lo sapevate voi che la musica può influenzare non solo l'umore, quello si sapeva, ma proprio anche i nostri comportamenti fisici? Tra poco ne parliamo meglio su Radio Subasio. Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors.

Goodbye, Bon Jovi su Radio Subasio. Chissà se questo pezzo, questo ritmo, questa musica spinge a comportamenti sani o insani. No, me lo chiedo perché secondo alcuni studi di psicologia musicale ascoltare musica con bassi molto intensi e ritmi ripetitivi può aumentare l'attivazione del corpo, quindi battito più alto, energia, voglia di muoversi, sensazione di carica, che insomma è positiva, no? Quando il corpo entra in quello stato, il cervello però può diventare più orientato agli stimoli immediati, più impulsivo praticamente, quindi meno paziente nel valutare le conseguenze, ed è qui che scatta il rischio eventuale. È interessante perché sembra che la musica ci sposti proprio fisicamente, prima ancora che mentalmente, cioè una canzone può calmarci, può caricarci, può farci guidare più veloci, per esempio, e non è un bene, prima si parlava di autovelox, vedi, tutto torna poi alla fine. Può farci ballare, può farci scrivere a qualcuno a cui forse era meglio non scrivere, cioè, capito? Anche la canzone può influenzarti in tal senso. Insomma, la musica qualche volta ci dà una spintarella e non sempre le conseguenze sono auspicabili, diciamoci la verità. Per cui forse ci vorrebbe una musica giusta per ogni situazione, no? Per ogni obiettivo. Però quella di Radio Subasio, state sereni, ve lo dico, gli farà fare solo cose giuste. Questo è garantito al 100%. Su Radio Subasio subito con la Pesce di Martino, e questa è Musica Leggerissima.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

0: rimani.
1: Malika Ayane su Radio Subasio, mentre ci avviciniamo all'informazione, tra non molto vi daremo tutte le ultime notizie, tutti gli aggiornamenti nelle breaking news, e poi c'è il 3 per te, ritorna alla

0: C'è l'informazione, breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. L'iniziativa nata a Parigi durante il vertice dei volenterosi. Ira di Mosca contro i paesi membri fomentano la guerra. Il Golfo di nuovo in fiamme. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale a Hormuz. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. L'Iran pronto ad abbandonare il memorandum d'intesa. Salgono i prezzi di gas e petrolio, metano ai massimi da maggio. Negli Stati Uniti un nuovo episodio di violenza dell'ICE, la polizia dell'immigrazione, coinvolta in una sparatoria nel Maine. Una persona è rimasta uccisa. È la seconda vittima in pochi giorni dopo l'omicidio di un immigrato messicano durante un controllo stradale a Houston. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Meloni a Palermo, alla cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. Cosa nostra, non riuscì a piegare lo Stato. La terza ondata di calore anomalo sull'Italia, è iniziata una settimana di temperature altissime che potranno anche superare i 40 gradi. Domani 4 città da bollino rosso, mercoledì saranno 7. In Francia un enorme incendio ha bruciato la foresta di Fontainebleau, 800 ettari in fumo. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 5 km a causa di un incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Caianello in direzione Milano. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla 8 tra il bivio per la tangenziale ovest di Milano e Busto Arsizio viaggiando verso Varese. Un incidente crea 2 km di coda sulla 14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione del capoluogo emiliano. Infine, sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala una corsia chiusa a causa di un incendio all'altezza dell'incrocio variante di Praia Mare Sud. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira.
14: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
0: Buona serata a tutti su Radio Subasio. Tra pochissimo ritorna come sempre il 3 per te, le canzoni più significative della vostra vita. Protagonista e subito la collection. C'è Zucchero, Overdose d'amore.
5: Subasio Collection. Got it. Ho bisogno di...

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo pronti per il 3 per te. Questo è l'appuntamento che tutte le sere vi suona le canzoni più significative della vostra vita. Ve ne facciamo richiedere 3 e ve le facciamo ascoltare tutte e 3 in sequenza senza alcuna interruzione. Quindi stiamo per conoscere il fortunato o la fortunata protagonista di questa sera. Prima voglio ricordarvi le modalità per partecipare. Se anche voi avete 3 canzoni che sono particolarmente importanti per la vostra vita e volete ascoltarle tutte e 3 senza alcuna interruzione, richiedetele adesso chiamando lo 075 80 60 oppure andate sull'app di Radio Subasio e cliccate dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60 come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Gianna.
0: Città:
2: Olbia, Olbia Tempio.
3: Terranova non è altro che Olbia, alla quale nel 1939 si volle ridare l'antico nome che si era perduto lungo i secoli. Comunque, Olbia o Terranova è sempre stata una delle porte della Sardegna. La fondarono i Focesi, poi divenne Fenicia e in seguito Romana. La famiglia imperiale dei Claudi vi possedeva vaste proprietà e molte ville.
0: Età:
4: 56.
0: Cosa fai nella vita?
4: Ora faccio la badante.
5: Che sai se c'è un vecchietto che ha bisogno di una badante?
6: Guarda che qui caschi male.
0: Segno zodiacale:
4: Pesci.
0: Quando sei da solo, cosa ti piace fare?
4: Leggere, ascoltare musica. Voi mi fate compagnia 24 ore su 24, anche la notte.
7: Radio Subasio dà la carica. La musica di Radio Subasio dà la carica per fare le faccende di casa, se no chi le fa?
0: Il regalo più bello che hai ricevuto?
4: Tanti, e soprattutto l'affetto delle mie amiche nei momenti di difficoltà.
0: La cosa che ti fa dare di matto?
4: L'invidia.
8: L'invidia è il male dell'essere umano, perché chissà di non saper fare, anziché osservare, copiare, prendere spunto, si nervosisce e reagisce a qualcuno o a qualcosa che non l'ha minimamente provocata.
0: Il cibo al quale proprio non sai resistere?
4: La pizza.
8: Quale?
4: Generalmente funghi, bianca, funghi, scaglie di grana e noci.
8: Come si chiama?
4: Pizza Gianna. Sono ribattezzata. Gianna,
0: Gianna, Gianna, Gianna, Gianna. È una spiaggia per soli nudisti. Che fai?
4: Ci vado. Con un po' di vergogna, però ci vado.
9: Vai? Se ti dico va, tranquillo vai.
0: Aereo, treno o auto?
4: Tutti e 3.
0: Quanti giorni potresti resistere senza smartphone?
4: Sempre.
0: 3 posti che vorresti visitare?

0: Tre persone che vuoi salutare.
1: Saluto senza togliere niente a nessuno, tutte le mie amiche e i miei due nipoti, Alessio e Luca.
0: Le tre canzoni della tua vita.
1: Metallica, Nothing Else Matters, Mango e Zenima, Luce, Feel Secrets.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Mango Luce su Radio Subasio a chiudere il 3 per te di Gianna di Olbia. Gianna ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato, una via l'altra senza alcuna interruzione, anche Metallica, Nothing Else Matters e prima ancora Sia il Secret. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi, a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, 075 80 60, se volete chiamare. La nostra app è a vostra disposizione anche per il 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Chuck, motore, azione.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
7: De Fonseca.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Ma dove sono, dove si trovano gli uomini più belli del mondo? Noi diremo tranquillamente in Italia, sono gli italiani. Noi invece c'è una classifica ufficiale che smentisce questa nostra idea. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio, subito Baby K, Tuca Macarena.

0: su Radio Subasio. Si diceva prima gli uomini più belli del mondo, dove sono? Ci piacerebbe poter dire in Italia, e noi ne siamo pienamente convinte che siano in Italia, però c'è una classifica internazionale da cui emerge che sono gli uomini spagnoli ad essere i più belli del mondo, addirittura sono al primo posto. Il merito, dicono, è un mix di stile, carisma e personalità. Ora, questa classifica va presa per quello che è, diciamoci la verità, cioè sono un po' giochi da social, se vogliamo, più che verità scientifiche, anche perché stabilire quale paese abbia gli uomini più belli del mondo è un'impresa abbastanza pericolosa. Nel giro di 3 minuti si aprono guerre diplomatiche tra Spagna, Italia, Grecia, Brasile, chiunque abbia un ex da difendere, diciamoci la verità. Quando parliamo di fascino, quasi mai parliamo solo di bellezza, è vero o no? Cioè c'entrano il modo di muoversi, di parlare, di guardare, proprio di stare dentro una stanza. A volte una persona non è perfetta secondo nessun canone, ma funziona.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero, e dormivi così col pigiama tuo blu che ti andava un po' stretto e che forse era

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Neck, se telefonando su Radio Subasio, mentre siamo vicini anche stasera alla chiusura e ai saluti, per quanto mi riguarda abbiamo il tempo di ascoltare anche un altro successo, che è quello di Dua Lipa.

0: È tutto anche per oggi, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Vi auguro buona serata come sempre con la musica di Radio Subasio.
1: Radio Subasio. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Saremo io e te.
4: Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Salda Vinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
5: Accademia del Volo ti apre le porte il 19 luglio per l'Open Day all'aeroporto di Perugia. Potrai visionare la scuola, vedere la flotta, simulare un volo e incontrare istruttori e studenti. Scopri come iniziare la tua carriera da pilota. Vai su accademiadelvolo.it.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Elettrica, il piacere del
1: clima ideale. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Un grande pezzo davvero stasera per aprire la nostra parentesi da vivere insieme fino a mezzanotte, una collection, quella delle 21, che ospita John Lennon con Imagine. Bentrovati da Roberto.

Quante cose ci dà la possibilità di immaginare questa canzone del 1971, Imagine, un grande John Lennon, per aprire questo momento molto molto particolare della serata di Radio Subasio, quello che conclude la giornata di lunedì 13 luglio. Bentrovati da Roberta Reversi, dunque come sempre da adesso fino a mezzanotte ci sono io, ma prima ancora di esserci io davanti a questo microfono c'è la musica di Radio Subasio fino alle 22:30 e poi la vostra musica dalle 22:30 a mezzanotte, grazie a Per un'ora d'amore. Perché? Perché sì, perché come sempre avrete la possibilità con Per un'ora d'amore di scegliere la vostra canzone del cuore da dedicare alla persona che amate, la possibilità di scrivere o con un vocale di dirgli tutto quello che il cuore vi suggerisce, di potete prenotare, potete, insomma, fate tutto quello che volete per raggiungerci con il vostro amore, ecco, al 348 075 8060, e ci potete raggiungere anche per parlare insieme dell'argomento di questa sera, che ve lo voglio spoilerare: è la precarietà incide sulla qualità della relazione. Intanto pensateci su, perché probabilmente avrete già capito di che cosa parleremo, poi per l'appunto approfondiremo anche questo tema. Vi voglio partecipi con le vostre opinioni e anche con le vostre esperienze, se ne avete in merito. Nel frattempo è estate, noi l'estate ce la stiamo godendo anche troppo, con tutto questo caldo, con tutto questo sole, con questo sudore, insomma l'estate 2026 ce la ricorderemo. Estate intanto, loro sono i Negramaro su Subasio e buon ascolto.

Siamo felici per Annalisa che non si sente sola, non lo è assolutamente. Lunedì 13 luglio, eccoci insieme, ben trovati da Roberta Reversi. Su Subasio si parla della precarietà che incide sulla qualità della relazione. C'è uno studio molto recente che rivela l'impatto che la precarietà, la crisi abitativa, l'impossibilità di rendersi indipendenti dai genitori può avere sulle relazioni e in particolare sulla vita sessuale. Il costo degli affitti, la stagnazione dei salari, la precarietà lavorativa, tutto finisce per limitare la possibilità dei giovani adulti di vivere pienamente la propria sessualità, con un forte impatto ovviamente sul benessere psicofisico. Secondo questo studio, dunque, in Italia il 73,3% degli intervistati dichiara di vivere con i genitori e questo rende più difficile coltivare una relazione sentimentale, e nel 59% degli intervistati dichiara di vivere con i genitori e questo rende più difficile coltivare una relazione sentimentale.

La descrizione di un attimo, i tiro mancino su Subasio 22-23 e così anche per questo lunedì sera ci stiamo avvicinando al nostro appuntamento con Per un'ora d'amore. Per cui, come faccio sempre, ancora una volta vi ricordo quali sono i contatti che vi permetteranno di essere protagonisti di Per un'ora d'amore questa sera. 348 075 8060, potete raggiungerci con un messaggio o con un vocale con la vostra dedica e la vostra scelta musicale. Poi avete anche l'app di Radio Subasio che vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate, quando decidete voi. C'è anche l'indirizzo redazione a radiosubasio.it, lì potete inviare la vostra storia d'amore o un frammento, magari quello più importante, che ritenete più importante della vostra storia d'amore. E un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che se non avete proprio le idee precise sulla canzone da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, Radio Subasio anche in questo vi viene incontro, nel senso che potete andare sul nostro sito, sfogliare la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e io sono convinta che ci troverete il pezzo che fa per voi. 74-75 intanto su Subasio, The Connors.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: 22:30, spacchiamo il secondo stasera, eh. So che qualcuno di voi è molto contento anche perché sta aspettando con una certa ansia la sua dedica in radio. Beh, la capisco, insomma, perché quando si fa una dedica si vorrebbe che questa dedica si sentisse subito, si ascoltasse subito la canzone che si è scelta, che si è richiesta, che chi conduce legga subito il messaggio. In questo caso, diciamo che la prima protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera ci ha inviato un vocale al 348 075 8060 e quindi in Per un'ora d'amore, dove è il vostro cuore che parla e che si esprime, la prima protagonista ci arriva da Montecosaro.
1: Vorrei dedicare una canzone di Battiato a mio marito Marco, che oggi compie gli anni, e ringraziarlo perché ce lo posso trovare sempre. Sono 35 anni che lui c'è. Tanti auguri, amore mio. Caterina.

0: Che bello il testo di questa canzone, me lo godo tutte le volte che la ascoltiamo. Non è mai un errore amare, non è mai un errore. Raff 2240, e nel frattempo è arrivata anche la dedica al 348-075-8060 di Salvatore di Napoli. Scrive: sono in macchina con Ilaria, la mia fidanzata, e vorrei tantissimo ascoltare A te di Jovanotti per dirle che lei è la donna della mia vita e la migliore scelta che io abbia mai potuto fare, e che non vedo l'ora che arrivi il giorno del nostro matrimonio. Auguri ragazzi.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

per Traversi, siete in per un'ora d'amore. E la prossima dedica al 348 075 8060 di Radio Subasio arriva da Maria di Nola per Sergio di Acerra. A volte bisogna perdersi un attimo per ritrovarsi davvero, ed è per questo che abbiamo lasciato andare le nostre strade sul nascere. Meriti tutta la felicità di questo mondo, mio gigante buono. Sei una persona straordinaria, unica e meravigliosa. Non permettiamo alle nostre mani, però, di perdersi davvero. Quell'abbraccio così forte dell'altra sera ce l'ho ancora impresso sulla pelle. Questo non è un addio, ma la custodia di qualcosa di bellissimo che proteggeremo per sempre. La nostra canzone, My Way.

0: Le vibrazioni con Dimmi, questo su Subasio, questo ovviamente in Per un'ora d'amore. Nel frattempo attraverso l'app di Radio Subasio è arrivata anche la dedica da Gloria di Milano per il suo Christian. Lei gli scrive: anche se non ci parliamo più, resti la persona più importante della mia vita. Mi manchi e ti vorrò sempre un bene immenso. E poi gli dedica anche una bellissima canzone di Marracash e Federica Abbate, Niente canzoni d'amore.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Non nego.

Siamo già alle 23 in punto ed è arrivato anche il momento di conoscere un'altra fra le storie d'amore che arrivano al nostro indirizzo redazione @radiosubasio.it, ma io vi ricordo che potete inviarli anche tramite il 348-075-8060 con un messaggio o con un vocale, insomma come preferite, purché siate qui con noi la sera dalle 22:30 a mezzanotte a raccontarci le vostre esperienze, le vostre emozioni, i vostri sentimenti più belli, quelli più importanti. Questa sera c'è Adelaide di Roma, che scrive pensando al suo Riccardo: ci siamo quasi, amore mio, sapessi quanto ho sognato questo giorno, il giorno in cui ci saremmo scambiati una promessa d'amore, in cui ci saremmo impegnati a vivere, ad affrontare ogni momento insieme, sostenendoci a vicenda. Ci conosceremo tanto di più in questo tempo che ci aspetta, ci riveleremo fino in fondo e saremo delusi o saremo sorpresi o magari saremo felici di quello che ognuno di noi, di noi due, mostrerà di essere veramente. Ci siamo quasi e l'emozione che provo non riesco più a contenerla, amore, sai, a fra poco, per essere io tua per sempre, per essere tu mio per sempre. Everything I do it for you. Bryan Adams.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Accademia del Volo ti apre le porte il 19 luglio per l'Open Day all'aeroporto di Perugia. Potrai visionare la scuola, vedere la flotta, simulare un volo e incontrare istruttori e studenti. Scopri come iniziare la tua carriera da pilota. Vai su accademiadelvolo.it.
3: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Siamo ancora all'interno di questo bellissimo contenitore d'amore, di sentimenti, di emozione che è Per un'ora d'amore, e sempre in compagnia ovviamente di Roberta Reversi e soprattutto in compagnia delle vostre splendide scelte musicali fatte con il cuore, un cuore che voglia di dire, che voglia di esprimersi, che voglia di confidarsi. Dove lo fa? Lo fa la sera qui su Subasio, lo fa in Per un'ora d'amore, così come fa il cuore di Andrea di Roma che batte per Anna di Carate. Andrea gli scrive: se dovessi scegliere tra il tuo amore e la mia vita, sceglierei il tuo amore perché è la mia vita. E le dedica proprio per questo una canzone d'amore degli 883.

the best for last, Vanessa Williams in Per un'ora d'amore, e a questo punto anche la dedica da parte di Manuela di Castelnuovo Magra a Daniele. Amore mio, grazie per come sei e per come ti prendi cura della nostra Sara, sei speciale, ti amo. E la canzone che lei gli dedica è di Massimo Di Cataldo, Con il cuore.

Qualche minuto, 35 minuti circa alla mezzanotte, non mi va di fare i conti questa sera, non è questo il programma dove si fanno i conti, si agisce d'impeto, d'impulso, di istinto, di cuore, di pancia, come voi volete. Volevo dire semplicemente che mancano non tantissimi minuti alla mezzanotte, quindi affrettatevi se dovete fare la vostra dedica, se avete voglia di far esprimere il vostro cuore in per un'ora d'amore. 348 075 8060 oppure avete l'app di Radio Subasio per prenotare per questa sera o per una delle prossime serate. Ancora buon per un'ora d'amore da Roberto Reversi. La prossima dedica arriva da Francesco di Genova per la sua Grazia. Se mi vuoi, amore mio, sai dove trovarmi. I miei sentimenti per te non sono mai cambiati. E allora, Irene Grandi, Pino Daniele.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Saremo io e te.
6: Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Sal Da Vinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

E prosegue questo nostro appuntamento con Per un'ora d'amore su Subasio, anche per questo lunedì 13 luglio. La compagnia continua ad essere quella di Roberta Reversi fino alla mezzanotte, dopodiché io vi saluterò, ma la musica, quella bella di Radio Subasio, prosegue, per cui se avete voglia, se non andate a letto, state con noi perché ne vale la pena. Allora, la prossima dedica al 348 075 8060 arriva da Alessandra di Torino per Fabiola. Che sogno questa nostra storia, amore mio, ho quasi paura di svegliarmi. Reality, Richard Sanderson.

0: Tatangelo e Susu Basio, l'ultima dedica questa sera arriva al 348 075 8060 e ce la godiamo insieme subito.
1: Sono Maria da Treviso e dedico la canzone dei Gemelli Diversi un attimo ancora al mio compagno Fabio, perché gli voglio un bene infinito.

Siamo andati ben oltre la mezzanotte. Ebbene, insomma, questa è una cosa che ci fa anche piacere, perché siamo stati insieme un po' di più. Per un'ora d'amore su Subasio. E allora, questa è la sigla di chiusura e io mi accingo a salutarvi con un pensiero di Frida Kahlo. Io ti porgo il mio universo e tu mi vivi. Sei tu che io amo oggi. Ti amo con tutti gli amori. Da Roberta Reversi, buonanotte.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
1: paese. Porta Radio Subasio sempre con te.
2: Sempre con te.
1: Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio. Richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox. Prenotare il tuo 3 per te. Scegliere la tua canzone d'amore. Riascoltare le nostre interviste. Leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

A Radio Subasio è 1:59.